0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione veloce della notte. Ieri il Parlamento europeo ha approvato definitivamente le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente all'interno dell'Unione europea. Regolamento approvato con 418 sì, 218 no e 30 astensioni. Soddisfatta la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. L'intelligenza artificiale rappresenta in ampia misura un acceleratore per chi sia dotato di capitali e risorse energetiche, di infrastrutture tecnologiche, dati e competenze avanzate. Il divario tra chi ne dispone e chi ne rimane escluso potrà ampliarsi. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo intervento al Summit Cotec Europa alla Fondazione Cini a Venezia.
3: Con il suo impatto e il suo potenziale trasformativo, l'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, produciamo, organizziamo la società. L'intelligenza artificiale sta incidendo con una velocità senza precedenti su processi industriali e servizi, sulla pubblica amministrazione, su ricerca scientifica, sulla scuola, sulla sanità, sull'accesso ai beni della cultura e dell'informazione.
2: Ci fermiamo qui per ora, prossimo appuntamento tra circa 60 minuti.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento flash delle notizie delle 4 della notte. È venuto a mancare all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, eminenza grigia di politica e chiesa. Fu nominato il 28 giugno 1991 da Giovanni Paolo II. Fu una figura inflessibile sui valori non negoziabili. La premier Meloni ha parlato di lui come di una delle menti più lucide. Cordoglio da tutto l'arco politico. La vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati ha commentato le posizioni politiche dell'opposizione rispetto alla gestione economica del governo. Augusta Montaruli.
3: Il campo largo diviso su tutto si unisce solo quando c'è da mettere nuove tasse. Il governo Meloni le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie.
2: Ora negli Stati Uniti, precisamente nello stato della Georgia, dove uno studente ha stabilito un nuovo record, è stato ammesso in 264 college con 17 milioni in borse di studio. Si chiama Patrick Pruitt, aveva fatto domanda in 270 università. È stato respinto soltanto da 6. È tutto per il momento, a risentirci tra un'ora.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni Afarra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Gli ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Bentrovati, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie. Fonti del gruppo negoziale iraniano hanno comunicato che la bozza d'intesa con gli Stati Uniti pubblicata dall'agenzia Bloomberg non è accurata e presenta numerose inesattezze, soprattutto sulla gestione dello stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Il memorandum è composto da 14 articoli e gli argomenti trattati in questi articoli sono stati ripetutamente riportati dai media, ma i dettagli forniti da Bloomberg per ciascun articolo sono, sotto aspetti significativi, incompleti, spiega la fonte. In Norvegia la principessa ereditaria Mette-Marit è stata costretta a sottoporsi ad un trapianto di polmoni poiché affetta da fibrosi polmonare progressiva dal 2018. Lo scorso aprile era apparsa per la prima volta in pubblico con le cannule nasali per l'erogazione dell'ossigeno per ricevere gli atleti norvegesi dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Del suo stato di salute lo fa sapere la Casa Reale norvegese. Sean Penn dirigerà un film incentrato sui fatti dell'assalto a Capitol Hill, centro del governo degli Stati Uniti a Washington DC, episodio del 6 febbraio 2021. Il vincitore di 3 premi Oscar ha curato anche la sceneggiatura. Secondo il sito web Deadline, le riprese della produzione di Warner Bros. Saranno avviate il prossimo anno, con Bradley Cooper interprete di un poliziotto. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Lavorare meglio? Cambia tutto! Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Sorriso.
1: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

No sei, ma mi han dite che masse punturis e poi di infamare le pure più grande che non ti invelenin il sangue.

0: finito. Beh, ma com'è, è già finito?
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 6 e 5 minuti.
3: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
14: Pronti a raffreddare il palato?
15: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sorriso!
21: È il momento di... Ma che bella giornata!

Ipnotica. Ipnotica. Marco e Claudia su Radio Sorriso ad aprire la nostra giornata con Ipnotica.

0: tesoro.
1: Iflo. Mamma mia, ciao, ciao Aurelia, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao, ciao. Buon sì. giovedì a te e a tutti i suoi origini.
1: Grazie. Grazie anche all'amico veronese di Cerea, Venerino. Oggi è giovedì, giorno 18, mese di giugno, temperature. Rove. Ieri, guarda. Mi sembrava di essere una costata sulla griglia, una fiorentina sulla griglia. Mamma mia, che calore, oggi sarà peggio. Voi sapete comportarvi, no? Sono sempre le solite raccomandazioni che di stagione in stagione noi vi diamo. Sapete che dovete bere molta acqua. No, non vale il vi dicono di bere, anche il medico ve lo dice di bere, però intende acqua. Possibilmente anche senza bollicine, non prosecco, raboselli, cose di questo, il tokai, dovete bere acqua, non uscire nelle ore più calde della giornata, se dovete uscire uscite adesso fino alle 9, poi rintanatevi in casa, insomma mettetevi in zona tranquilla dove non c'è il sole che picchia, vestite con vestiti leggerini, insomma, le magliettine ok, le braghette corte ok, se volete l'infradito. Preferiti sono i colori chiari, il bianco su tutti, ok? Sì, va bene anche il beigiolino, Stefano, va bene anche il beigiolino, che c'ha una maglietta di un fastidioso. Cioè. Te l'ho detto stamattina, dove vai con quella maglietta là? Neanche se mi pagano mi metto. Sembra tinta cacarella, eh. Va bene, siamo pronti per vivere queste tre ore su Radio Sorriso con il condimento dei grandi successi. Tra poco partirà anche l'appuntamento oroscopo. Adesso ho la patente. Mamma mia, la patente a punti. Addirittura una canzone hanno fatto, una mazurka, che è Gigi Chiappino, Orchestra del Cuore. Andiamo a sentirla. Va, va.

terza con i punti della patente. Pochi ne ho io adesso. Dovrei fare una verifica. Mamma. Andiamo. Appuntamento oroscopo, come al solito si parte con il segno dell'Ariete. Un po' di malinconia sarà dovuta alla vostra sensazione che sta per chiudersi una parentesi dorata e che state per ricadere nella solita monotonia. Rendetevi conto che sta solo a voi dire una parola magica per rendere duraturo ciò che state vivendo. Non esitate. Toro, sulla spinta di un incentivo molto stuzzicante, saprete curare con attenzione ogni particolare del vostro lavoro. Il vostro amore vi saprà apprezzare, ve lo dirà chiaramente. Sarà una scelta saggia non accordare la vostra fiducia a chi non la merita. Gemelli, il sole brilla luminoso nel vostro cielo e infonde un buon umore ed energie positive. L'amore sarà vivace e gratificante. Chi è alla ricerca di un partner mostrerà audace e desiderio di conquista, mentre chi è già in coppia ritroverà una perfetta intesa.

0: Aspetta che prima di leggere gli altri tre segni voglio farvi salutare da Andrea. Pronto?
1: Buongiorno Radio Sorriso.
0: Ciao
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Un caro saluto da Andrea da Vicenza.
0: Bene.
1: Trissino.
0: Ciao.
1: Precisamente.
0: Ciao.
1: Dai che oggi è il sole, c'è il sole alto. È giovedì e sta arrivando il weekend.
0: Che bello, sei già avanti, l'hai già messo nel mirino tu il fine settimana. Bene così. Cancro, nella vita sentimentale sarete sorretti dagli astri che vi aiuteranno a prendere delle decisioni rimandate a lungo. Riceverete un invito da parte di alcuni amici che non vedevate da tempo. Accettate, farete conoscenze interessanti e passerete una piacevole serata. E mo, il leone, la luna nel vostro segno assicura un umore splendido e momenti meravigliosi da passare in famiglia. Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner. Sarà un buon modo per rendere il clima festoso. Grazie al fascino, saprete volgere gli eventi a vostro favore. Vergine, sarà una giornata gratificante e distensiva. Non sarà tuttavia il momento migliore per intavolare discorsi d'amore troppo complicati, né per puntare su mete troppo difficili da raggiungere viaggiando. Meglio quelle più a portata di mano. Senti che robina qua.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Sorriso.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
11: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Sorriso.
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Siamo oltre ogni pensiero, Little Tony Family.
1: Avete ascoltato il brano del mese di classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
2: Sì, 20 minuti e saranno le 7 del mattino. Questo è il momento oroscopo di Radio Sorriso, la vostra Radio Sorriso. Bilancia, si annuncia un giovedì piacevolissimo. Le occasioni di successo non mancheranno, specialmente se avete un'attività professionale autonoma, se lavorate per conto vostro. Venere vi regalerà momenti di grande energia in amore e vi renderà fantasiosi e brillanti, come passati con lo sgrassatore Chantecler. Scorpione, sapete che mi è scappata qua. Sarà un'ardua impresa conciliare le vostre idee con quelle altrui. Probabili divergenze di carattere finanziario, dissapori affettivi e interessi contrapposti potranno movimentare la vostra giornata fino a sera. Cercate di trovare un valido punto d'intesa sulle cose più rilevanti. Sagittario, un desiderio molto importante e legittimo sarà a un solo passo dal diventare realtà, e anche un sogno di vecchia data darà segnali incoraggianti. Sarà essenziale rimanere saldamente ancorati al reale

doppio senso. Potrei cantarle anch'io, dai. Quando vado dal cardiologo, glielo canto sempre. Guardami un po' il cuore. Cosa ve... Saluto Sadira, che è uno degli omini che hanno messo mano al mio cuoricino, insomma, che funziona. Va bene. Capricorno, mi hanno scritto. Sì, ho capito, mi devo sberlottare da solo. Capricorno, avrete una netta ripresa su tutta la linea, con vostra massima soddisfazione e con la voglia di dimostrare cosa sapete fare. Sarà inevitabile curare nei dettagli una questione di denaro o di lavoro che richiederà energia e prontezza. Acquario, qualche problema turberà le coppie più anziane per colpa di un amico che, con i suoi pettegolezzi, si permetterà di mettervi uno contro l'altro. Cercate di reagire con la dovuta calma, senza creare inutili conseguenze. E ci sono sempre ste persone fastidiose che si mettono in mezzo, che devono sempre dire la loro senza cognizione di causa. Pesci, otterrete ripetuti consensi o forse una bella gratificazione in attesa sul lavoro. Non potrete chiedere di più. Anche il vostro partner sta facendo di tutto per voi, accontentatevi di ciò che vi darà e non resterete delusi. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà domani qualche minuto dopo le ore 6, come sempre, insomma, solita routine. Va bene, 10 minuti e saranno le 7, adesso Bella Bionda, o come porti i capelli, Bella Bionda, e tu li porti alla bella marinara. Non è questa, non è questa. È un'altra canzone bella uguale.

Questa è la mattina di Radio Sorriso, la vostra Radio Sorriso. Cari miei amici giovincelli e vacanzieri soprattutto, stanno arrivando certe cartoline veramente molto belle. Però io voglio le vostre foto, non voglio le cartoline, voglio con il buongiorno, e con il buongiorno voglio la testimonianza della località, insomma, fatemi vedere un poco cosa succede lungo il bagnasciuga adesso, che so, vedi, Fiorella si trova a Jesolo con tutta la famiglia, anche il nipotame al seguito, ha quattro nipoti al seguito, ecco, fammi vedere, stanno dormendo ancora, Lei si gode queste ore della mattina, la passeggiata sul lungomare che ha qualcosa di benefico, l'aria è buona, non c'è ancora tanto caldo, non c'è ancora tanta confusione, fa bene ai piedi, poi fare cicche ciacca nell'acqua la mattina presto. cose che non faccio da decenni oramai. Va bene, le vostre testimonianze dalle località di vacanza le voglio al nostro numero WhatsApp 345 48 45 663. Adesso Stefano Linari con la pizzicarella che mi chiude questa prima parte, questa prima ora di ma che bella giornata, ma che bel giovedì, giorno 18, mese di giugno.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre, chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 7:03.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buona giornata, e con la situazione sulle autostrade cominciamo dalla A4, dove ci sono code per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia, e in direzione Torino tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano. Sulla A26 rallentamenti per traffico intenso tra Ovada e Massone verso Genova. In A24 coda tra via Fiorentini e bivio con la A24 tangenziale est verso quest'ultima, perché il traffico è congestionato. Buon viaggio.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
13: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Deghi aprire la pagina deghi.it.
17: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi deghi solo cliccare.
17: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Daio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Daio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
5: è la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Sono

7 del mattino, buongiorno. Adesso volevo raccontarvi della disavventura e poi aprire e chiudere sondaggio. L'avventura di questo escursionista che si è trovato in difficoltà dopo aver perso l'orientamento durante una camminata in montagna, perdendo addirittura il telefono, perché se ti perdi in montagna perdi anche il telefono. Vabbè, momenti di apprensione, ieri mattina nella zona boschiva di Talvacchia, penso si pronunci così, nel territorio di Acquasanta Terme, siamo in provincia di Ascoli Piceno. L'escursionista, mentre passeggiava nel bosco, avrebbe perso il proprio telefono lungo il percorso, non riuscendo più a individuare la direzione corretta per rientrare. Nel tentativo di raggiungere in maniera autonoma una zona più sicura, avrebbe affrontato tratti particolarmente impervi e pericolosi, scivolando più volte lungo il sentiero. Nessuna conseguenza grave comunque per l'escursionista, messo in salvo grazie all'intervento del soccorso alpino e speleologico Marche, no? Che ha attivato una squadra di tecnici che si è rapidamente diretta nell'area interessata. Dopo aver individuato l'escursionista all'interno della fitta vegetazione, i soccorritori hanno verificato le sue condizioni di salute e si sono accertati che non avesse riportato traumi significativi. Al termine dell'intervento, questo escursionista sfortunato è stato accompagnato in una zona sicura ed accessibile. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco a supporto delle operazioni. In seguito all'accaduto, il soccorso alpino ha rinnovato l'invito a pianificare con attenzione le escursioni, scegliendo gli itinerari adeguati alla propria preparazione e dotandosi sempre dell'equipaggiamento necessario per affrontare in sicurezza l'ambiente montano. È andata bene, ci ha avuto culo, come si suol dire, no? Vi è mai capitato di perdere? Perché a me, a mio fratello è capitato, insomma, quando eravamo piccolini, mi ricordo, andavamo a Roana.

da non fare se non sei esperto, insomma. E non riuscivamo più a rientrare nella baita. Mio padre faceva suonare, mi ricordo, il disco di Marcella, Montagne Verdi, proprio, per darci, ed è di Cool dei Boney M, per farci sentire la musica, per farci capire dove eravamo. Si è ritornati ed è finita bene anche in quell'occasione. A voi è mai capitato di perdervi? Perché io ci perderei, passatemi il termine, un po' di tempo, perché non è l'unica esperienza la mia o questa del signore escursionista nelle Marche di ieri, di gente che si perde e non sempre va bene. Dopo ne parliamo, intanto fatemi sapere se vi è mai capitata e dove, insomma, una situazione analoga. 345 48 45 663, poi c'è un vademecum da osservare, bisogna attenersi scrupolosamente se volete tornare, se no andate a Venezia. Sì, in gondoletta. Adesso ho la Sinfonia Veneziana con Rossella Ferrari e i Casanova.

0: galli, quando si va per boschi bisogna stare molto attenti. La stessa cosa, insomma, anche Francesco che ci ascolta con tutta la family dal suo negozietto lì nelle montagne piacentine. Sicuramente raccomanda attenzione quando andate per boschi, perché i boschi d'estate sono bellissimi, ma da soli, soprattutto se anziani, insomma, diventano anche rischiosi, anziani o troppo giovani, insomma. I pericoli più concreti sono il disorientamento, un sentiero che sembra uguale ad un altro, zero campo poi al telefono, mancano i cartelli, ti prendono i 5 minuti da Mona e perdi l'orientamento e lì ti prende il panico, no? Ti impanichi. Poi dovete mettere in conto che può capitarvi un malore improvviso, insomma, del caldo, l'umidità, le salite, la pressione che crolla. Se siete da soli nessuno se ne accorge, i soccorsi nei boschi ci mettono tempo ad arrivare, non è che chiami l'ambulanza, arriva, ci vuole tempo. Le cadute, dovete mettere in preventivo le cadute. Una radice, delle pietre bagnate, delle foglie che sono scivolose. Una caviglia girata a 70 anni non è come una caviglia girata a 20 anni. Se cadi non ti muovi più, resti lì. Poi dovete mettere in preventivo gli incontri ravvicinati del terzo tipo, che ci possono essere gli animali anche. A parte le vipere, le zecche, insomma, ci possono essere anche dei cinghiali. E voi sapete che quando i cinghiali hanno i cinghialetti, i cinghialini, i cinghialucci, sono pericolosissimi quando hanno i cuccioli. E poi in montagna in 20 minuti passi dal sole al temporale, cioè ci sono diverse robe da mettere in preventivo. Ci sono delle regole d'oro, insomma, da osservare se volete fare gli escursionisti, dopo casomai ve le ricordo. Intanto continuate a raccontarmi utilizzando il 345 48 45 663. Aspetta che c'ho due piccioni con una fava soltanto. Devo capire quale fava mettere, però. Pronto?
1: Buongiorno Gio, buongiorno a, sì, tutti i sorrisini e le sorrisine. Sì. Oggi Gio ho una richiesta grande, sì, non me la puoi negare. Dovresti mettermi Perfect di, sì, Aurora Codazzi, sì, la dedico a mia figlia Ambra e suo marito Michele, sì, che oggi festeggiano i 5 anni di matrimonio.
0: Okay.
1: Sono le nozze di legno, Gio, così non serve che cerchi, te lo dico
0: già. Di legno. Okay.
1: Faccio tanti auguri di tanta serenità a questa bellissima coppia.
0: Sì.
1: Ciao Gio, grazie.
0: Ciao, va bene. Stessa roba mi domanda anche Cesarone.
2: Buongiornissimo,
0: pronto?
2: Sorrisini. Buongiornissimo,
0: dica.
2: Capitano, mio capitano.
0: Sì.
2: Questa mattina avrei bisogno di una canzoncina per la mia dolce metà. Perfect di Zamboni, che mi piace tantissimo.
0: Va bene,
2: grazie, dai. Giovanni. Un bacione a tutti voi dal Cesarone.
0: Ciao, entrambe non le posso mettere, ma Cesarone, da bravo cavaliere, insomma, lascia il posto a Linda e alla versione di Omar Codazzi con la figlia Aurora. La canzone è la stessa ed è bella anche questa versione. Sentiamola, Perfect.

Monaco Dazi, naturalmente, le 7:29. Olga mi scrive: oh, Olga, provincia di Padova, anch'io ho trascorso la mia infanzia tra Asiago, Canove e Roana. Ricordo il laghetto, è il laghetto artificiale di Roana, è famoso, ci manco da una vita, ho passato delle estati fotoniche lì quando ero picciolo. Allora, se proprio volete andare da soli in montagna a camminare, a seguire i sentieri, l'aria buona, ci sono 5 regolette d'oro, no, che gli esperti mettono in evidenza. Dovete dire l'orario di partenza, il sentiero esatto, l'orario di rientro e poi dire una frase del tipo: se non ti chiamo entro le 2 chiama soccorso. Il telefono naturalmente deve essere carico e salvate il numero, il primo dell'emergenza, no, il 112. Poi dovete scegliere sentieri facili che siano frequentati. Evitate i percorsi avventura, no? Come fanno gli sboroni. Adesso io vado di qua, ti faccio vedere io. Vabbè, meglio 100 persone che 0, eh? L'acqua, il cappello e i bastoncini, e sono fondamentali l'acqua per la disidratazione, no? Disidratazione e sole poi sono i nemici numero uno per coloro che hanno 65 anni e più, eh? Torna indietro prima di stancarti, la regola del 50%, a metà energia torni, non aspettare di essere distrutto. Queste sono le 5 regolette d'oro, la verità, no? Il bosco da solo è libertà ma è anche rischio, quindi da anziani il margine di errore si riduce tantissimo. Meglio un gruppo, una coppia o almeno portatevi il cane, insomma, sai, meglio il cane amico che l'amico cane, il cane sa sempre trovare la strada. Vabbè, che è chiaro, basta, e qua la chiudiamo. Se volete ancora scrivere in montagna, scrivete tranquillamente, il numero è sempre lo stesso: 345 48 45 663. Vado in astinenza, e adesso

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a €999 fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a €2,49 negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Sorriso!
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
15: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1 luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnamento. Accompagnatore specialista, un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
21: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? fatelo sapere a tutti.
20: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Gianni, buongiorno Caterina, buongiorno Manuela, Noale, buongiorno. Aspetta che Fernanda ha lasciato un messaggio, direi di andarlo a sentire. Se il topolino mi corre, perché vedo che è pronto.
1: Ciao, sono Fernanda, sì, di Cerea. Sì. Si può ascoltare la canzone Mari e Monti di Tarantino?
0: Va bene, di Matteo.
1: Grazie mille.
0: Matteo, vedo anche la firma di Baguti l'orchestra con Matteo Tarantino Mari e Monti, sarà la prossima canzone. Roberto, eccolo qua, il cavarzerino che mi scrive buongiorno. Va bene, 345 48 45 663. Questo è il numero. Tra poco parleremo. Ma perché ho parecchi nonni che sono preoccupati, decisamente più dei genitori e dei figlioli che oggi affrontano la prima prova, la prova di italiano dell'esame di maturità. Mamma mia! 8:30 suona la campanella, il via alle 6 ore per la prova scritta.

mazzolini di fiori che viene dalla montagna, vedi che torniamo in montagna. Allora, mancano pochi minuti alle 8 del mattino, anche oggi noi saremo assieme per un'oretta in più, insomma fino alle 9 e anche domani. E allora, maturità 2026, la prima prova allo scritto di italiano, si comincia oggi tra una mezz'oretta. Allora, sarà D'Annunzio o Pirandello, Verga o Pascoli, l'intelligenza artificiale oppure, vabbè, visto che c'è stato l'ottantesimo anniversario della Repubblica, potrebbe essere anche un tema sull'ottantesimo, una traccia potrebbe essere relativa all'ottantesimo della nostra Repubblica. In questi giorni i maturandi si sono scervellati preparando questa prima prova d'esame. Ella, lo scritto di italiano darà il via alla maturità oggi ore 8:30, non solo letteratura ma anche arte, scienza, storia, geopolitica, economia, attualità faranno capolino nelle 7 tracce proposte. In concreto bisognerà dimostrare alla commissione non solo di conoscere la grammatica e di padroneggiare la lingua e di possedere spirito critico, per capire che sia maturi in toto. Vabbè, 8:30 si inizia, le commissioni sveleranno le tracce naturalmente identiche per tutti gli istituti e gli indirizzi d'Italia. Nessuno potrà lasciare l'aula prima che siano trascorse almeno 3 ore dalla consegna delle tracce. Facciamo ripassino, no? Fondamentale avere con sé un documento di identità in corso di validità, senza il quale non si viene ammessi. Penne naturalmente a sufficienza, il dizionario di lingua italiana, i fogli protocollo timbrati verranno invece forniti esclusivamente alla scuola. Sui divieti il ministero non fa sconti a nessuna, quindi telefonini, smartwatch, tablet e auricolari sono assolutamente vietati. Essere sorpresi con un dispositivo elettronico connesso alla rete o in grado di archiviare file comporta l'esclusione immediata dall'intero esame, quindi dovrete rifare l'ultimo anno, proprio non vi daranno la possibilità di ripetere l'esame. Va bene, questo è quanto. Beh, del resto sono cose che il nipotame sa già, i candidati sanno già, quindi state tranquilli, nonni, genitori, che se si sono preparati, guarda, lo passeranno senz'altro, anzi mettiamoli di buon umore. Se qualcuno fosse all'ascolto, insomma, no, noi siamo in Radio Sorriso, siamo la radio per i nonni, per i vostri genitori, ma sappiamo essere anche moderni, perché

canzoni di grande successo di Ricky Martin, sapientemente riletti dai Mirage, da Renzo che le ha ricantate tutte. Ve l'ho mai raccontata la storia di quando tempo fa mi scambiavano sempre per Ricky Martin? Proprio sembravo l'equivalente italiano di Ricky Martin, eh? Non potevo girare in... Allora, aspetta perché tanto arrivano i messaggi. Beniamino in Silea, i messaggi delle nonne, delle mamme, delle zie, aspetta. Beniamino in Silea, un abbraccio a te. Poi, buongiorno carissimi sorrisini, vorrei fare un in bocca al lupo per il suo sogno. Oggi comincia un nuovo percorso di lavoro, i tuoi nonni, un abbraccio. Non hai scritto però chi è questo che affronta il nuovo sogno. Chi è lei? Flora di Oderzo, vedi che sta scrivendo subito. Vediamo se sei una lepre. Aspetto, se no vado a Maddalena intanto. Allora, ciao John, pensiero speciale a tutti i maturandi. Beh, è scritto Maddalena, però è Mimì, che Maddalena non c'entra niente, gliel'ho anche chiesto. Un pensiero speciale a tutti ai maturanti. Farfuglio, Oggi portate con voi il coraggio, la determinazione e tutto quello che avete imparato in questi anni. In bocca al lupo ragazzi, date il meglio di voi e credete ai vostri sogni. Bello! Andiamo su. Scusa, è mia nipote Elena. È Flora di Oderzo. In bocca al lupo anche a te Elena. Poi Lucia Cazzago, emozione a mille, vai Andrea, spacca, buona maturità. Renata di Treviso, tu in che anno ti... Io per... in che anno, insomma, devo ancora maturare in realtà, cioè sono ancora una via di mezzo. No, però la maturità, io l'ho fatta tantissimi anni fa. Io l'ho fatta ai tempi di Gianni... No, non ai tempi di Gianni Dego, l'ho fatta proprio con Gianni Dego. Io la maturità tanti anni fa. So che ci siamo affidati alla Madonnina dai Riccioli d'Oro.

0: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del Dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:08.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles firma di Trump al memorandum d'intesa con l'Iran. Ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Riapertura immediata di Hormuz. Washington toglierà le sanzioni e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Teheran diluirà le sue scorte di uranio arricchito. Tra mezz'ora al via la maturità. In 527.000 attendono di scoprire le 7 tracce della prova d'italiano. Da quest'anno le commissioni hanno 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Bocciatura automatica per chi rifiuta il voto dello scritto e per chi fa scena muta all'orale. Buoni risultati delle università italiane nella classifica QS World Rankings. Su 47 atenei classificati tra i 500 migliori al mondo, 26 hanno migliorato la propria posizione. Spicca il Politecnico di Milano che balza all'87° posto, miglior piazzamento di sempre per il nostro paese. Mondiali di calcio, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-1, Ronaldo non brilla, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana 1-0 Panama, brutto esordio mondiale per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Sorriso!
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Voglio, ascolta Antonino.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale.

ricordificio musicale, meglio sarebbe le canzoni di una volta. Va bene, con questa abbiamo dato vita alla terza e ultima ora di Ma che bella giornata, ma che bel giovedì, giorno 18 mese di giugno. Se festeggiate qualsiasi cosa, come dico sempre, che sia un anniversario di matrimonio, di separazione, perché da qualche anno si festeggiano anche questi, si fanno certi festoni, guarda, quando ci si separa. Se festeggiate il vostro compleanno, l'onomastico, ecco, fatemelo sapere, insomma, un regalino sotto forma di canzone, beh, ce l'ho per voi festeggiati, ve lo impacchetto per bene con il fiocchetto rosso e il cuoricino anche. Vabbè, sarà un giovedì molto caldo anche dal punto di vista meteorologico, gli esperti hanno già sentenziato. Stavo guardando un po' la situazione nel nostro nord-est, avremo 10-12 giorni di quelli, avete capito, no? Attenzione, una cosa che interessa in modo particolare le nostre meravigliose donne di Radio Sorriso, il saldo estivo. Il saldo estivo, perché la donna di Radio Sorriso deve cambiare l'outfit per andare a ballare nelle sagre, ma però ha bisogno anche delle borse, del costume nuovo per andare al mare, in spiaggia, è vero? Allora, i saldi estivi 2026 qui in Veneto inizieranno sabato 4 di luglio e proseguiranno fino a lunedì 31 di agosto. È uno dei periodi più attesi per gli appassionati di shopping e chi è a caccia, insomma, dell'offerta giusta su abbigliamento, calzature, accessori di varia natura. Nella nostra regione, quindi, ci saranno 8 settimane intere per approfittare delle vendite di fine stagione. Si inizia il 4 di luglio, col bene che vi voglio. Hola, una delle vostre è Daniele, se non ricordo male, che chiede Perla, Desideri Patarini su Radio Sorriso.

Daniele Desideri e Christian Patarini, vedi che ricordavo bene Daniele Ilberti. Ilberti che? Ilberti Paglia, che l'ha domandata questa canzone, eh. Ciao Daniele. Allora, Lucia, me ne sono accorto che avevo sbagliato, ho detto Cazzago, perché qui in provincia di Venezia c'è Cazzago, prima del Dolo c'è Cazzago, invece è Cazzaso. Allora, emozione a mille, quindi vai Andrea Spacca, buona maturità a... sì, da Cazzaso Nuovo Tolmezzo, eccolo qua, perfetto, buongiorno. Vi dimenticati i nomi, però non siete bacucchi come il sottoscritto, eh. Io sono più bacucco di voi, io li perdo tutti i nomi, però anche voi stamattina. Allora, buongiorno, vorrei dedicare a Gianluca Sibili e al gruppo dei Sonia Non C'è una canzone, può essere Il Canto del Mare, dai, ce l'ho, Rita del Mare. Perfetto, adoro ballare il liscio in coppia. E tu chi sei? Che mi saluti qua Gianluca Sibilia, è vero, il gruppo dei Sony non c'è e non mi firmi il messaggio. Buondì, dopo 12 anni, aspetta che questo è peggio, eh. Dopo 12 anni di convivenza hanno deciso di sposarsi dopo che i miei nipoti hanno insistito tanto. Un saluto a tutti voi da Carletto, da Sospirolo. Chi? Dopo 12 anni di convivenza ha deciso di sposarsi. Chi? Carletto. Va bene. Sara Jesolo, ciao, adesso accendo la radio e ti ascolto, Giovanni. Sulla fiducia ha mandato il messaggio. Va bene. Ok, andiamo di qua, eccola qua, la Adriana, ciao Gio, un caro saluto a Nazarena e Gabriele e a tutta la radio, firma Adriana, e andiamo adesso, ciao Adriana, quando è che cantiamo assieme, dai che sono pronto, eh. Saremo io e te a così. Anche questa potrei fare, Il Canto del Mare, la conosco molto bene. Io, da re della cumbia, vuoi che non conosca Il Canto del Mare?

Rita del Mar. Rita del Mare. Va bene, sono le 8:28 di questo giovedì, giorno 18. Fammi salutare anche Maria di Marghera, che mi ha chiamato 2 minuti fa. C'aveva il boresso, non capisco perché. C'aveva il boresso. Traducetemi boresso per gli amici che ascoltano dalle altre regioni. Vabbè, se la sta godendo questa giornata, vabbè, Maria, mi fa piacere che tu ti diverta con la radio più colorata del mondo, più giovane del mondo. Siamo qua per divertirci. Oh, siamo qua per divertirci noi. Poi volevo salutare anche Giorgetto di Favaro Veneto e tutti gli amici che stanno. Oh, ragazzi, vogliamo fare un giro ciao. Sapete, non un giro in ciao, il giro ciao. Ogni tanto io attivo queste robe, dovete registrarmi però tutti, anche voi che solitamente, anche Rosita che mi ha tirato l'orecchio e ha ragione però, perché quando mi prendono i 5 minuti da Mona me li vivo tutti alla grande. Hai ragione Rosita, hai fatto bene a tirarmi l'orecchio, io quando sbaglio ammetto le mie colpe. Vabbè, adesso registratemi il vostro nome, da dove chiamate e un ciao Joe, ciao sorriso e basta, no, non dilungatevi, sono una roba lepre, dai, che poi sparo tutti i messaggi, dai, ok, che c'ho la pubblicità, no, non prima però di aver sentito la De Castelli, è perché la Sonia è da un pezzo che mi aveva chiesto di cantare e così ti faccio cantare, Sonia, al momento opportuno, momento di massimo ascolto, ti faccio cantare e mi canta Ridammi Indietro il Cuore. Yeah.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Pronti a raffreddare il palato?
4: Con Carrefour. Ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza. Ogni giorno.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Sorriso!
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Specie. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
16: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Sant'È Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
15: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55. 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.

Edizioni Mama Music presentano il brano del mese. Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.

0: Giampiero Vincenzi e la voce di Serena. Che bella questa canzone, che bella. Per fortuna ho chiesto messaggi cortissimi. Mi arriva qua la studentella, che trovo rigenerata. Trovo che il fatto di non andare a scuola ti faccia bene in fatto di umore. Proprio la scuola, fa qua. Guarda che il tuo mestiere è ancora per tanti anni, Miriam.
1: Buongiorno Gio, sì, la studentessa chiama da Pordenone ovviamente, piena di vita e briosa come sempre. No, non è vero, perché a parlare del caldo già sono morta di caldo, quindi non parlarne più, perché devo tenere botta al centro estivo fino alle 5 del pomeriggio.
0: Calmati!
1: E comunque la mia vittoria è già festeggiata, a proposito di festeggiamenti, ma non te lo dirò io in che cosa consiste, bensì te lo farò dire dal Joanin senza paura, come lo chiami. Baci e buona giornata.
0: Spiegami una cosa, monti le Duracell o hai le dita dentro la presa e la corrente? Che ti sento particolarmente energetica. Lui invece l'energia ce l'ha e ne ha parecchia e da vendere, è vero? Da quando è andato in pensione questo vecchiaccio.
2: Ciao, sono Gianpietro da Brescia, il pensionato. Ciao a tutti e buona giornata a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao
0: San Pietro, Pietro di Brescia. Salutiamo tutti i bresciani, compresa Giuliana. E adesso ragazzi, al Rangone.

0: Non esisto, non esisto più. Buongiorno, buongiorno, aspetta che sei attaccata, ragazza.
1: Sì, e sento anche bene.
0: Senti anche bene. Va di lusso.
1: Esatto. Buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno,
1: Zani.
0: Ragazza.
1: Buongiorno, buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
0: Quando arrivi, io capisco, comincio a intristirmi, a ingrugnirmi, perché significa che mancano pochi minuti perché...
1: Te ne vai.
0: Me ne vado adesso.
1: Beh, se sei d'accordo io metterei anche la sigla.
0: Sul serio?
1: Sì, ma intanto mancano 10 minuti, dove vuoi andare? Aspetta
0: mi chiami la sigla allora.
1: Sigla?
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Jesus.
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: L'argomento del giorno.
1: Allora, dica. Pane fresco, focaccia, un buon formaggio, pomodorini, verdure facili da condividere, magari quelle grigliate, frutta di stagione, torta salata, una pasta fredda.
0: Facciamo una lezione di cucina? Che cos'è sta roba?
1: Una coperta comoda, creme solare e...
0: Camporella, si va in camporella.
1: Giusto.
0: Sul serio, vedi?
1: A fare un bel picnic.
0: Ah, ho capito.
1: Di solito in camporella cosa si fa?
0: Prima se mangia e dopo
1: picnic.
0: E dopo si va a casa tranquilli.
1: Esatto. Allora amici di Radio Sorriso, oggi è la giornata mondiale del picnic.
0: Sul serio,
1: cosa non manca mai nel cestino del picnic?
0: Ok. Dai, io non li faccio mai, io li rubavo i cestini del picnic, ero una sorta di orso yogi una volta. Tu fai il picnic, usi ancora fare. Beh,
1: quando,
0: Tu sei fatta per i picnic. Tu sei donna da picnic.
1: No, quando avevo mio figlio che era piccolino, insomma, quando andava all'asilo, lui mi chiedeva: mamma, dai, andiamo a fare un picnic, portiamo anche la televisione. E ho detto: sì, portiamo anche il divano.
0: Casa, ho capito. Tu vuole fare il picnic. Er Cesarone voleva far picnic, però voleva riportare la casa. Okay,
1: di sicuro voleva mangiare cose da picnic, tipo non so, i tramezzini. Poi voleva la pasta fredda, che lui piace molto, insomma, con la mozzarella e i pomodorini.
0: Sai che mi hai dato un'idea adesso? Adesso vado a casa, mi faccio l'insalata di riso, me faccio 2 o 3 chili.
1: Bravo, anch'io potrei farla oggi. Okay. Anche quella è pratica, fresca, ha molti ingredienti che possono fare molto bene, quindi viva il picnic.
0: Se vuoi ce la scambiamo, io ti faccio il riso, tu mi fai la pasta.
1: La pasta fredda, certo, volentieri.
0: Okay.
1: Allora aspettiamo i nostri ascoltatori allo 0423 736 80, oppure un bel vocale al 345 4845 663. Che cosa non deve mai mancare nel vostro cestino del picnic?
0: Oh, brava! Te ne vai?
1: È finito,
0: allora lei se ne va, io resto ancora per qualche minuto. Bene. Avete capito di cosa parliamo? Adesso libero sfogo per voi, se volete già scrivermi e registrarmi qualche cosa, da qui alle 9 riesco a leggere anche qualche messaggio. Sentiamoci.

0: arrivando i vostri messaggi.
1: E faremo tanto amore.
0: Come altezza potresti essere il mio bubu, eh? Se io faccio yogi, tu fai bubu. Andiamo a rubare i cestini. Allora mi scrive, chi è? Loredana, buongiorno, una bottiglia di vino rosso. Una bottiglia di vino rosso manca nel... è giusto, perché abbiamo parlato solo di roba da mangiare, ma il beverà, il bere, manca il bere. La bottiglia di vino rosso che poi sì, ti parte la testa, ma di brutto che ti devi buttare per un paio d'ore. Allora, Rita Maniago, buona giornata anche a te, a lei mi manda i fiori, grazie. Aurelia, la nostra regina madre, cosa... hai detto che avevi fame, Tiziana?
2: Ho sentito, sì, Tiziana, sì. Mangio un panino col salame.
0: A fette, Mangio un panino col salame. Va bene, signore e signori, io ho finito, la cumbietta, chi vuole la cumbietta? Ah, Loredana Brescia. Ok, vuole la cumbietta, chiudo con la cumbietta della Lanteri, è vero, della Marianina nostra, e le parole d'amore. Vi do appuntamento domani, ore 6, vedete di essere puntuali, anzi se arrivate qualche minuto prima cominciate ad arieggiare, aprire tutte le finestre.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
1: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
2: Sono le 9 e 5 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles Trump firma l'intesa con l'Iran, ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Hormuz riapre, Washington pronta a togliere le sanzioni e a finanziare con i partner un fondo da 300 miliardi per ricostruzione e sviluppo. Teheran, sotto controllo dell'AIEA, diluirà il suo uranio arricchito. Maturità al via, tra le tracce della prova di italiano anche una tratta dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo, Pavese e Vitaliano Brancati, 527.000 gli studenti in aula per l'esame. Oggi alle 16.30 i funerali del cardinale Ruini, morto martedì a 95 anni. A celebrare la messa nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone XIV. Poi il corpo sarà sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, in provincia di Reggio Emilia. Mondiali di calcio, Ronaldo non brilla e Portogallo-Repubblica Democratica del Congo finisce 1-1, 4-2 per l'Inghilterra contro la Croazia, 1-0 del Ghana contro Panama. Per Cannavaro esordio mondiale negativo sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto dalla Colombia per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso!
0: Radio Sorriso, linea richieste. 0423 736 80.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
11: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
10: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con...
9: Sorriso!
2: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati la bella voce di Lara Agostini che apre questo appuntamento con me, il suo brano Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi do il buongiorno, sono Giovannino, le prossime tre ore le passerete insieme a me, prima con A Pieno Ritmo, poi con Farfalle su due ruote. E oggi, oggi si parla di picnic, mi hanno detto che oggi è la giornata mondiale del picnic e quindi vi chiediamo, ecco, che cosa non manca mai nel vostro, cosa non mancava mai o no, cosa non mancherebbe mai nel vostro cestino del picnic. Non so, un buon bicchiere di vino o magari, che so io, un buon salame o che so io, cosa mangiate, cosa preparate per quelli che sono i vostri picnic, raccontate alla Radio Sorriso. Siamo anche nella stagione giusta, quella bella dove si può andare in mezzo alla natura e pranzare o addirittura cenare in mezzo alla natura. 345 48 45 663, i vostri sms, WhatsApp e note vocali, oppure 0423

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi, le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico

sempre non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare senza più timore.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà: allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, chi... provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Francesca Mazzuccato con A mano più forte, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amico Mario di Gazzo Veronese. Buongiorno Mario, sentiamo la sua nota vocale.
1: Ricordati,
0: sì,
1: che non ci sono ombre totalmente nere, non, ecco, ci sono dolori perennemente rossi,
0: ecco,
1: come non ci sono gioie dipinte solamente d'azzurro.
0: Hai
1: ciao
0: capito?
1: Buona giornata.
0: Che bella citazione, grazie Mario, effettivamente bisogna sempre ricordarselo. Buongiorno Giovanni, sono Paolo da Verona e da noi non manca mai lo spray, quello anti zanzare. Eh beh, assolutamente hai ragione, assolutamente. Una delle prime cose che io metto quando vado a fare i picnic, a parte che non vado molto, però quando vado, è proprio lo spray anti zanzaro, tipo quelli dopo puntura, no? Quelle cose che devi assolutamente avere, perché sennò rischi che poi qualche puntura di insetto possa rovinarti la giornata. Però oggi parliamo di picnic, perché la giornata mondiale è proprio del picnic, e allora vi chiediamo di comporre insieme a noi, anche virtualmente, giocando un po' con gli ingredienti, giocando un po' con gli oggetti, il vostro cestino del picnic, perché effettivamente ognuno di noi magari è abituato a preparare un determinato panino, a portare una determinata pietanza, e allora raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663, oppure mi telefonate come avete già fatto in tanti allo 0423 73 6680 o 73 6681. Noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso.
2: State ascoltando A Pieno Ritmo.
3: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Sorriso.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Sorriso, ovvio.
2: Caffè, orzo, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
17: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
21: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo Edizioni Musicali Mama Music per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Matteo Bensi con Un bacin d'amor, sempre qui su Radio Sorriso. È arrivato il momento però di fare gli auguri per un bel compleanno. Intanto facciamo gli auguri a Dario da Trieste, che ha fatto il compleanno martedì 16 giugno, quindi auguroni Dario, ti abbiamo festeggiato prima con il brano Grande Amore, ma adesso vado ad accontentare e a fare tanti auguri esattamente alla signora Brunetta, che oggi compie gli anni. Gli auguri arrivano da Tatiana e Renzo di Mira, ma non solo, gli auguri arrivano anche dal marito Giorgio, da tutta la famiglia, e tanti tanti tanti tanti auguri anche proprio da parte nostra di Radio Sorriso. Cara Brunetta, goditi questo bel traguardo e questa bella giornata. Noi ti festeggiamo con un bel brano che so che ti piace un sacco, Ornella Nicolini con Un anno in più, e tra poco continuiamo a parlare di picnic. Cosa mettete nel cestino del picnic, o meglio, cosa non può assolutamente mancare nel vostro cestino del picnic?

Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana con Eres para mi, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto anche l'amico Paolo di Maerne che voleva proprio ascoltare questo bel brano, e do il buongiorno anche invece all'amica Loredana. Ciao Loredana, un saluto forte, ma non solo, anche a Loris di Mestrino, e poi vado a salutare anche l'amica Marisa di Giussago che sta facendo le pesche sciroppate. Beh, anche queste in un buon cestino del picnic non possono mancare, eh. Da Noemi e Chiara una bella dedica a Međugorje delle Mondine, proprio per l'amica Marisa. Allora un abbraccio fortissimo, poi mandatemi una bella foto di queste pesche sciroppate. Tra poco contento anche l'amica Renata dalla provincia di Udine con un bel tango. Arriva Ricky Renna con Fuego, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre con prese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 10:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno, ecco le ultime notizie. L'intelligenza artificiale rappresenta in ampia misura un acceleratore per chi sia dotato di capitali e risorse energetiche, di infrastrutture tecnologiche, dati e competenze avanzate. Il divario tra chi ne dispone e chi ne rimane escluso potrà ampliarsi. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo intervento al Summit Cotec Europa alla Fondazione Cini a Venezia.
6: Con il suo impatto e il suo potenziale trasformativo, l'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, produciamo, organizziamo la società. L'intelligenza artificiale sta incidendo con una velocità senza precedenti su processi industriali e servizi, sulla pubblica amministrazione, su ricerca scientifica, sulla scuola, sulla sanità, sull'accesso ai beni della cultura e dell'informazione.
7: Un trauma gravissimo che aveva provocato lo scoppio del bulbo oculare, una vista ridotta alla sola percezione della luce e un percorso chirurgico lungo mesi per evitare la perdita definitiva dell'occhio, è la storia di un 41enne residente nel Conegliano che dopo 4 complessi interventi eseguiti all'ospedale di Conegliano è riuscito a recuperare una capacità visiva pari a 6 decimi. I controlli clinici hanno confermato il buon esito del trattamento.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Quando non sono a casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
17: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
18: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione.
19: Sorriso!
20: È il momento di farfalle su due ruote.

musico Yelmi apre questa seconda ora insieme Wonderful Life per l'amico Sergio da Spilimbergo, che dedica questo bel brano proprio a Raffaella di Monfalcone. Sergio che torna da un po' di vacanza a Grado e dice: mi sono divertito tantissimo. Bravo Sergio, un saluto fortissimo. Un saluto anche all'amica Fiorella dalla provincia di Verona. Lei vuole salutare la classe quinta, non si ricordava l'istituto comunque dove va sua nipote, perché oggi iniziano gli esami. Allora un augurio veramente a tutti i nipoti e a tutti i ragazzi che in questo momento sicuramente sono lì un po' presi dalla tensione, un abbraccio anche ai nonni e ai genitori che magari li stanno aspettando a casa e non vedo l'ora di vederli tornare per sapere com'è andata. Va bene, beh, ma ogni anno è così, è sempre molto emozionante anche vederli dall'esterno, no? Ormai io ho qualche anno che non vado a scuola, però è sempre molto emozionante. Saluto invece l'amico Giuseppe da Selvazzano, che dice: oggi 18 giugno è il 190° anniversario della fondazione Corpo dei Bersaglieri, festeggiamoli con Flick e Flock. Assolutamente sì, allora ti accontento. E tra poco poi arriva invece l'amico Alberto di Acerbis a tenerci compagnia.

si continua con la musica, vado a salutare l'amica Marta dalla provincia di Venezia con questo bel brano. Omar Lambertini, rosso, rosso come il vino, mi dice, che non può mai mancare nel cestino del picnic. Eh già.

0: ormai come ogni mattina è arrivata Miriam di Acerbis. Io vi ricordo il numero 030 68 40 408. A voi la linea.
1: Consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
0: E diamo il benvenuto alla dottoressa Miriam. E allora buongiorno Miriam.
2: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io stamattina voglio parlarvi di una problematica. È la problematica di cui nessuno può dirsi esente, soprattutto quando ha superato i 40 anni di età. La problematica relativa all'artrosi. L'artrosi che cos'è? E non è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari che si usurano. La cartilagine è il cuscinetto ammortizzatore che c'è tra le due articolazioni. Quando questo si svuota, le nostre articolazioni si toccano, si sfregano, abbiamo dolore. Ma non solo abbiamo dolore, abbiamo rigidità, facciamo più fatica a muoverci, abbiamo meno elasticità, e noi possiamo intervenire attraverso un integratore alimentare che si chiama ACUC2, ed è un integratore che va a ridare al nostro organismo, alle nostre articolazioni, il collagene nativo non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, che è il collagene che le nostre articolazioni riconoscono. E quindi è importantissimo per supportare le nostre articolazioni, per dare comfort alle nostre articolazioni, per muoverci meglio, per essere più elastici, per avere meno rigidità a livello delle articolazioni. Se ne assume una compressa al giorno, non di più, perché grazie al meccanismo di tolleranza orale riesce a passare intatto la barriera gastrica e ad arrivare tutti i giorni a dare le informazioni al nostro sistema immunitario di non andare più a distruggere le cartilagini articolari. C'è per voi una grandissima offerta se chiamate adesso lo 030 68 40 408. Potete provare un trattamento di 30 giorni, 35 euro. Potete provare un trattamento di 2 mesi, prezzo speciale per voi 60 euro, sempre senza spese di trasporto, se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso. Ma stamattina, se chiamate il numero 030 68 40 408, c'è un'offerta speciale per voi per 4 mesi di trattamento. Avete anche uno straordinario omaggio e anche il nostro trasporto gratuito. Provate con fiducia per muovervi meglio e avere meno rigidità articolare.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Grazie, buona giornata a tutti.

Orchestra Sorriso con Stefania e Valentina, Dillo alla Luna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare con questo brano l'amica Gabri di Ballà. Un saluto a lei, una buonissima giornata. E vado anche a salutare chi mi scrive qualche messaggino al 345 48 45 663. Buondì, dopo 12 anni di convivenza hanno deciso di sposarsi dopo che i miei nipoti hanno insistito tanto. Un saluto a tutti voi da Carletto, da Sospirolo. E Carletto mi manda la foto che praticamente Alessia e papà David si sposano, hanno fatto praticamente un volantino con poi tutta la famiglia fatta a formato cartone sul camioncino e sul carro attrezzi. Mi sono dimenticato di descrivere l'immagine, mi scrive, chi guida è il mio futuro genero David, nella mia vettura mia figlia Alessia e sopra i nipoti Emilio e Pietro. Se è possibile vorrei ascoltare un brano, ora vediamo se riesco ad accontentare. E la Luganega è la cosa che non può mai mancare nel picnic, assolutamente. E poi anche il vino, quello buono, assolutamente. Un abbraccio buonissimo. Io penso che il vino sia la prima cosa, no? Vero? Perché quando si fa un bel picnic bisogna guarnire il tutto bene. Buongiorno all'amica Anna di Taggini Sopra, Villa Franca di Verona. Vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano, esattamente l'amico, aspetta che lo ritrovo, eccola qui. Buongiorno Radio Sorriso, vorrei dedicare alla mia amica Isabella la canzone Lui di Daniele Cordani. Sono l'amica Vianney di Tolmezzo e allora ve la dedico ben volentieri. E tra poco continuiamo a parlare di picnic, ma soprattutto continuiamo a parlare ed accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali. 345 48 45 663 oppure mi telefonate allo 0423 736 680 o 736681. Vi aspetto!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Sorriso!
12: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Minchiomariano.it.
15: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
16: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
15: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
17: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
18: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sorriso!
20: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Dante Effetto Musica con Cica Cica, sempre qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si continua a parlare scusate, di cestini del picnic. E allora vado a salutare subito chi mi dice: beh, la soppressa, il pan biscotto e il vino nel mio cestino non potrebbero mai mancare. Vado a salutare l'amico Roberto di Vigo d'Arzere. Un saluto va anche invece all'amica Rosalba, un saluto forte. Un saluto lo faccio anche a chi mi scrive un bel messaggio, l'amica Laura di Cervarese, che ci tiene a dare il buongiorno a tutti noi. E poi vado a salutare invece l'amica Anna, anche lei buongiorno e buon giovedì. Va bene, allora soppressa, pan biscotto, il vino, ma c'è qualcuno, so, il formaggio, c'è qualcuno che magari ha preparato proprio in questi giorni un bel cestino per un bel picnic? Magari i nipoti vanno e chiedono ai nonni, no? Dai, raccontatecelo. Intanto ho Marco Dazzi con Sirena proprio per l'amico Roberto, continuo poi con i Barri, la mia signora bianca per l'amico Armando di Campo San Piero, scusate, per l'amico Giancarlo.

i Barri con la mia signora Bianca, sempre qui su Radio Sorriso. Attenzione, attenzione, perché adesso si gioca proprio con la radio più giovane che mai. E sì, perché Radio Sorriso vi regala in questo momento due biglietti per lo spettacolo Diario di un trapezista di Sigfrido Ranucci, esattamente martedì 7 luglio 2026 al Castello di Udine. E allora, attenzione, cosa dovete fare? Beh, dovete subito mandare un messaggio al 345 48 45 563 con scritto la parola teatro. 345 48 45 663, Diario di un trapezista, questo spettacolo che sta girando l'Italia, un racconto intimo in cui Ranucci svela il suo lato più inedito, ripercorrendo le scelte in retroscena professionali che hanno segnato la sua vita e la sua carriera. E allora, se volete aggiudicarvi o provare ad aggiudicarvi due biglietti proprio per questo bello spettacolo Diario di un trapezista, il 7 luglio 2026 proprio al Castello di Udine, dovete mandare un messaggino adesso su WhatsApp al 345 48 45 663 con scritta la parola teatro. E allora sbizzarritevi e via, buona fortuna a tutti voi. Io ricordo solo una cosa, se non potete partecipare, e vi ricordo la data, martedì 7 luglio, non giocate, non togliete il posto ad altre persone che magari vogliono provare a giocare con noi. 345 48 45 663. E noi continuiamo con la musica. Vado a salutare l'amico Adelio di Assisi che vuole ascoltare questo bel brano, Manuel Malanotte con Baila Chica. E intanto giocate con noi.

0: Presto, Orlando Campanini con Battagliero, e con questo brano vado a salutare l'amico Armando di Campo San Piero. Tra poco terza ed ultima ora insieme, ancora con quelle che sono le vostre richieste musicali e con quello che è il nostro argomento del giorno. Quindi vi chiediamo, proprio in questa giornata mondiale del picnic, cosa portereste voi e cosa non può assolutamente mancare ad un picnic. Poi allarghiamo magari in quest'ultima ora proprio anche agli oggetti, cioè non solo al cibo, che sicuramente è una parte importante, ma di solito nei picnic poi ci sono tutta una serie di oggetti che non devono assolutamente mancare. Fatemelo sapere, ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sorriso.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
12: Sono le 11:00.
13: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buongiorno, ecco gli ultimi fatti accaduti sul nostro territorio. All'ospedale All'Angelo di Mestre, l'ULS 3 ha presentato una grande scarpa rossa e una scultura dell'artista Giorgio Bortoli intitolata Passo di Donna. Trova collocazione nella hall dell'ospedale come segno contro la violenza di genere.
15: Si sono tenuti gli stati generali dei comuni litoranei e Lago del Veneto, ospitati all'Oro Beach di Jesolo con la partecipazione di sindaci e amministratori, a partire dal presidente dell'ANCI del Veneto e dell'assessore regionale al turismo. Un momento per fare il punto sulle sfide che attendono i comuni affacciati sull'acqua, dallo status di città balneare al demanio marittimo, ma anche erosione delle coste, gli affitti turistici e le specificità.
14: Continuano a Padova le iniziative delle biblioteche civiche, domani dalle 10 alle 17, lettori contagiosi, workshop sulla lettura riservato a studenti e studentesse delle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado di ogni indirizzo. Appuntamento alla biblioteca Brentella di Via Dal Piazza.
16: Lo sport.
14: Per il quarto anno consecutivo Falcade sarà la Summer Room del Venezia. La squadra arancio-nero-verde svolgerà la prima parte della preparazione pre-campionato dal 12 al 15 luglio per preparare i primi impegni ufficiali della stagione.
15: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
17: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde 0423 736680.
18: Io
10: signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
18: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
20: Devi aprire la pagina deghi.it.
21: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
18: Poi devi solo cliccare.
21: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
18: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
22: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti.
19: Perché se non devi, non ci credi.
23: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
24: Quando siamo in vacanza.
25: A casa tutto bene.
26: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
27: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
28: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
29: Sorriso!
30: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le nostre edizioni, per questo bel brano, Orchestra Sorriso, con le voci di Stefania e Valentina. Dillo alla Luna, il titolo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Terza ed ultima ora insieme. Abbiamo dato i due biglietti proprio per il gioco di prima, ma attenzione perché ce ne saranno altri, ce ne saranno altri, come dire, dove potrete giocare di nuovo. E vi ricordo per favore che se volete giocare dovete essere sicuri di poter partecipare, ve lo chiedo per piacere, perché se sapete che il castello di Udine è un po' lontano da casa vostra, beh, voi non partecipate, perché sennò poi ci create un problema grande, ve lo chiedo per piacere. Ecco, lo chiediamo perché è giusto anche che partecipano tutti. Comunque vado a salutare esattamente chi mi richiede il prossimo brano, esattamente l'amica Rosalba da Villa Franca di Verona. Arriva Sabrina Salvestrin con Canto agli Alpini Medley.

0: Sabrina Silvestrin, e adesso diamo la linea agli amici di Dentour.
1: Uno dei centri odontoiatrici più rinomati e accreditati si trova a Fiume in Croazia, la clinica De Nova, ad accompagnarvici naturalmente Dentour, la nostra Sara al telefono che parla di un giugno fotonico per quanto riguarda Dentour e cliniche De Nova, perché si parla di sconti.
2: Buongiorno, sì, un giugno straordinario perché la clinica De Nova vi offre solo a chi fa la prima visita nel mese di giugno uno sconto straordinario del 15% sul preventivo delle cure dentali. Quindi è un'occasione da non perdere. Potete già venire a giugno appunto a fare la prima visita, dopo potete iniziare quando volete, però insomma sfruttate questa grande occasione, un forte risparmio già di base. Inoltre questo sconto del 15% vi aiuterà ancora di più a risparmiare.
1: Le solite domande che fanno i nostri ascoltatori, quelli nuovi perlomeno, ma lì in Croazia troviamo gente qualificata, professionisti qualificati, materiali ad hoc.
2: Assolutamente sì, abbiamo un team veramente di grande rispetto, di eccellenza, abbiamo un chirurgo che è bravissimo, le dottoresse che sono con noi ormai da 20 anni, e venite a vedere proprio di persona per capire insomma la qualità e l'eccellenza proprio della clinica De Nova.
1: Allora, già prezzi migliori rispetto all'Italia in questo mese di giugno 2026 con un ulteriore sconto del 15%.
2: Veramente, resta sempre il primo viaggio gratuito, la visita gratuita, la radiografia gratuita, quindi non potete mancare, vi aspettiamo, chiamate qui in Dentour allo 045 97 00 25, oppure entrate nel sito www.clinicadenova.com.

0: Torniamo in diretta sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e torna a trovarci anche Filippo Sussi, il presidente del Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese. Buongiorno Filippo, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Questa mattina, Filippo, mi chiedevo in che modo nei vari anni il consorzio è cambiato e quindi in che modo è cambiato nello stare vicino proprio ai propri produttori e ai propri affiliati.
1: Sì, beh, prima eravamo un consorzio di produttori solo per tutelare il nostro riso. Poi siamo diventati il consorzio dell'IGP e quindi abbiamo creato tutta una serie di regole per mantenere la qualità del nostro prodotto. E poi nel corso degli anni abbiamo fatto tantissima promozione per far conoscere il nostro riso in tutta Italia e in Europa.
0: Ok, quindi anche nei vari anni il consumatore è, come dire, stato informato su tutto quello che è il percorso che il riso fa, perché stavo sbirciando qua sul vostro sito che si inizia proprio dalla primavera e poi si va avanti fino all'estate inoltrata per la raccolta, giusto?
1: Sì, sì, certo, noi il nostro conoscere come il nostro prodotto viene coltivato e lavorato. Si fa in primavera per le semine, si fa durante l'estate e poi in autunno c'è la raccolta, e subito dopo la raccolta abbiamo la Fiera del Riso a Isola della Scala, dove le riserie stesse cucinano il proprio riso per i consumatori, per tutte le persone.
0: E quindi anche lì poi avete la possibilità di assaggiare, e io, come dicevo la scorsa settimana, Filippo, ogni anno è tappa fissa, passo la giornata all'interno, sì, anche perché veramente è qualcosa di straordinario, vedi tutte le riserie, poi comunque c'è tutta la parte storica dove viene spiegato tutto e tutti i produttori e si capisce anche veramente quanto lavoro c'è. Ricordiamo anche il sito, Filippo, dove tutte queste belle informazioni le possono trovare i nostri ascoltatori.
1: www.risovialonenanoveronese.it, ci sono tutto l'elenco delle riserie, gli spazi aziendali e tutte le informazioni sul nostro riso.
0: E a questo punto io ci provo, e magari ancora un po' prestino, c'è qualche anticipazione che ci può dare per la nuova Fiera del Riso, quella del prossimo anno, anzi di quest'anno ormai?
1: Alla Fiera del Riso stiamo già correndo coi preparativi, quindi sarà una grandissima fiera anche quest'anno.
0: Bene, allora io la ringrazio e logicamente rinnovo l'appuntamento settimana prossima, sempre qui su Radio Sorriso. Grazie mille a Filippo Sussi.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: E noi continuiamo con la musica, sempre qui su Radio Sorriso. Arriva Pare e Fio, El Canfin e Marilisa Maniero, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Pronti a raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Sorriso.
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Non senti bene?
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.

0: Gianni Diego con Bocce Pallino. Noi lo salutiamo, Gianni Diego, che l'ascolto, mi ha telefonato. Gianni, un abbraccio fortissimo, puoi farmi sapere, mi raccomando, tu sai. Un abbraccio lo faccio anche all'amica Pamela di Mestre, che tra poco è contento con la Teresina, ma prima però devo far ascoltare l'amica Maria, che abbiamo accontentato prima con Pare Fio. Via.
1: Ciao Giovanni, buona giornata.
0: Ciao.
1: Aspetto sentire la canzone Pare e
0: Fio.
1: Grazie Maria.
0: Dunque,
1: da Bassano.
0: Assolutamente messa in onda e grazie mille, un abbraccio fortissimo. Un saluto all'amica Maria Giovanna di Schio, che mi richiedeva Per sempre sì, e devo anche festeggiare un bel anniversario di matrimonio, quello tra Daniela e Silvano. Un abbraccio e un augurio che arriva da Filippo, il figlio, ma anche dall'amico Silvano, lui è di Noale. Quindi auguri, auguri, auguri, e auguri anche da tutta Radio Sorriso. Festeggiate questo bel traguardo insieme e complimenti, perché veramente è una cosa bellissima. Vado a salutare anche invece l'amica Solidea da Rodeano Alto. Un saluto, mitica Solidea, e un abbraccio all'amico Giovanni da Mestre, che abbiamo contato prima con Madonna Campagnolo. E adesso invece vado ad accontentare un altro Giovanni, che mi richiede Roberta Band con Mariposa. Subito dopo l'avete sentito Le Mondine con la Teresina, e poi si continua ancora qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Attenzione, guardate WhatsApp se avete partecipato al gioco, perché ci servono i dati per darvi biglietti.

Le mondine con la Teresina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Continua andando ad accontentare la richiesta di Antonietta di Verona e non solo, anche quella dell'amica che mi richiede proprio il ragazzo di campagna. Un grande abbraccio, un saluto però prima all'amica Milva che mi scrive: pare Fio bellissima. Salutiamo anche l'amica Maria Consuelo da Gemona del Friuli. Maria Consuelo, non riesco ad accontentarti perché sono arrivato praticamente in fondo. Un saluto anche all'amico Savio dal Brasile, un grande abbraccio. E vado a salutare Silvia di Mestre. Silvia, è arrivato il momento di Alex Milani, il ragazzo di campagna, e poi i miei saluti finali.

Alex Villani con Il ragazzo di campagna mi porta in fondo, ma prima devo andare a salutare l'amica Antonietta di Verona. Vorrei mandare un saluto alla mia amica Danila di Padova, e se per favore metti la canzone Un bacin d'amore di Matteo Bensi. Grazie mille, assolutamente sì, e con questo brano io vi ringrazio, vi saluto, ci ritroviamo lunedì mattina a partire dalle ore 8, sempre qui con A Pieno Ritmo. E ora vi lascio con Massimiliano e Tiziana, mi raccomando, perché mi sa che ci si gioca di nuovo, mi sa, mi

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Sorriso.
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 12:00.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Una buona giornata da Mattia Venini. Oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano. Tra le tracce pavesi, brancati e calabresi, i confini di Furedi e il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Domani la seconda prova, poi gli orali. Forti disagi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nel Casertano da parte di ignoti. I treni sono stati instradati sulla rete convenzionale via Formia. La circolazione è stata dichiarata in ripresa, ma gli slittamenti continuano. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte con un poker alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dal Congo. Vittoria del Ghana su Panama, la Colombia batte 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
20: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: E te lo dice Antonino.
22: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
23: Sudare ti pesa?
0: Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
23: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
23: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
23: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
24: È il momento di ridiamoci su.

Non dire no con Marco e Alice. Buongiorno amici di Radio Sorriso, ben ritrovati. Allora iniziamo subito con un bel gioco, un gioco diciamo così per aggiudicarsi dei due biglietti per andare a sentire Sigfrido Ranucci. Sigfrido Ranucci sarà al Castello di Udine martedì 7 luglio. Radio Sorriso vi dà questa possibilità. Quindi se invierete un messaggio WhatsApp al 345 48 45 663, io vi assegnerò i biglietti, però dovete affrettarvi. Ripeto, se volete assistere allo spettacolo di Sigfrido Ranucci di martedì 7 luglio al Castello di Udine, dovete inviare un messaggio WhatsApp al 345 48 45 663 con la parola Ranucci. Il primo di voi si aggiudicherà un bel biglietto. Vi aspetto.

0: perché è la giornata mondiale del picnic. Nel cestino ideale non dovrebbero mai mancare cosa? Qual è la il cibo, la merenda che non dovrebbe mancare mai nei vostri picnic, amici? Il pane fresco, i salumi, i formaggi, la frutta, un'insalata di riso, le olive, qualche stuzzichino salato come appunto i salatini, quelli famosi, le treccine, eccetera, i biscotti, una torta fatti a casa, una bella torta salata, ecco, secondo me quella non dovrebbe mai mancare. E una semplice che faccio io di solito, buona, calda e anche fredda, è un rotolino con i wurster. Fare un bel rotolino di pasta brisée già fatta, già pronta, metterci dentro formaggio e un formaggio piccante, potrebbe essere la provola dolce, e i wurster, poi si taglia in forno, 10 minuti si fanno ed è buonissima per fare un bel picnic. E ovviamente i panini, tramezzini, insomma, qual è quella cosa che non dovrebbe mai, chi ha detto il vino, chi ha detto l'insalata di riso, chi ha detto la macedonia già fatta, pronta, insomma, fateci sapere. Se doveste scegliere un solo irrinunciabile, quale sarebbe? E allora 0423 736 680, lo dite a me, oppure scrivete o mandate un vocale al 345 48 45 663.
1: Il borraccio!

Dammi un bacio con Giampiero Vincenzi, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi vi stiamo chiedendo, perché è la giornata internazionale del picnic, vi stiamo chiedendo qual è quella cosa, quella pietanza che non dovrebbe mai mancare nel vostro picnic, cari amici. Allora, per preparare un picnic ben riuscito significa puntare su un cibo pratico, il comfort e l'organizzazione, è fondamentale. Allora, per prima cosa, scegliere il luogo: può essere un parco, una spiaggia, un lago, un'area verde attrezzata, insomma verificare in anticipo che cosa c'è, l'ombra soprattutto, eventuali tavoli, le fontanelle, servizi igienici, previsioni del tempo, accessibilità e parcheggio. Poi c'è da pianificare il menù. Allora, si preferiscono cibi facili da trasportare e da mangiare senza troppe preparazioni sul posto, tipo i panini, le focacce, l'insalata di riso, verdure crude già tagliate, formaggi, salumi, frutta fresca, biscotti, crostate, muffin. Da evitare gli alimenti che si deteriorano rapidamente col caldo. Mantenere il cibo al fresco, cosa importante. Porta una borsa termica con i ghiaccioli refrigeranti per bevande, latticini e alimenti contenenti carne, pesce o maionese. Preparare l'attrezzatura è essenziale, come una bella coperta, un bel telo da stendere. Non dimenticare tovaglioli, piatti, bicchieri e posate. Tutto biodegradabile, mi raccomando, e sacchetti per i rifiuti, apri bottiglie e coltello da picnic, crema solare e repellenti per insetti se necessario. Questa è l'attrezzatura da non dimenticare. Poi aggiungere qualcosa di divertente, come per esempio, perché rende più piacevole, no, il picnic, tipo le carte da gioco, il pallone, il frisbee. Un libro, una cassa portatile per la musica, rispettando chi è intorno ovviamente. E poi, cosa fondamentale, lasciare il luogo pulito, raccogliere tutti i rifiuti e controllare di non aver dimenticato nulla. Un buon picnic finisce lasciando l'area nelle stesse condizioni in cui si è trovata. E poi un menù picnic semplice per 4 persone potrebbe essere una focaccia farcita da dividere, un'insalata di riso con verdure, ciliegie albicocche, una crostata, acqua e limonata fresca. Insomma, in questo modo si può avere un cestino leggero, gustoso e facile da trasportare. Allora, sono arrivati anche dei messaggi, vado a leggervi questo di Fabio di Lentiai, che dice: pan e soppressa, quello non deve mai mancare. E poi ancora Christian dice: nel mio picnic non deve mancare la birra e la Coca-Cola fredda con i tramezzini.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero. Scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Ultima chiamata, i passeggeri.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
17: Famila, con noi sei in famiglia.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E abbiamo ascoltato Marco e Clan, Una come te. Sono le 12.40, sempre all'ascolto di Radio Sorriso, oggi con Tiziana, tra poco arriverà anche il mio collega. Nel frattempo vado a leggere i vostri messaggi, oggi è giornata mondiale del picnic. Buongiorno Radio Sorriso, sono Maria da Udine. Oggi per la giornata mondiale del picnic preparo una bella insalata di riso e una crostata fatta in casa. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Oh! 345 48 45 663, mandate pure anche i vostri vocali se avete anche qualche suggerimento, qualche bella ricettina. E poi ancora leggo Maurizio. Ciao Radio Sorriso, sono appunto Maurizio, sono pensionato, nel mio cestino da picnic non posso mai mancare la focaccia e una buona compagnia. Buona giornata con la vostra splendida musica. Ma che bello.

Diego Zamboni con il fiore della mia vita. Oggi si parla di picnic. Abbiamo due nonni. Buongiorno, cari amici della radio. Ciao amici, sono Roberto da Trieste. Nel mio cestino non manca mai una bella frittata, una bottiglia d'acqua fresca. Auguro a tutti una splendida giornata. Luciana invece ricorda ancora i picnic di quando era bambina. Pane, salame e tanta allegria. Grazie per avermi fatto rivivere questi bei ricordi con la vostra musica. E ho perso il messaggio dei due nonni, eccolo qua. Un caro saluto da Carla e Gianni di Pordenone. Domani picnic con i nipotini al parco. Infatti prepariamo panini, frutta fresca e tante risate. Ci tenete tanta compagnia come sempre. Vi porteremo al picnic con noi mentre giochiamo a calcio.

Polka di Paolo Tarantino, Fuochi d'Artificio, alle 12.58, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ci scrive Luciana: in occasione della giornata del picnic, sono Luciana, appunto ricordo ancora i picnic di quando ero bambina, pane, salame e tanta allegria, grazie per farmi rivivere questi bei ricordi con la vostra musica.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono le 13 e 4 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Ben ritrovati, apriamo con la cronaca da Padova, dove i finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo di una sala slot gestita da tre cinesi e di un valore di 260.000 euro per esercizio abusivo dei servizi di pagamento, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.
11: Un trauma gravissimo che aveva provocato lo scoppio del bulbo oculare, una vista ridotta alla sola percezione della luce e un percorso chirurgico lungo mesi per evitare la perdita definitiva dell'occhio, è la storia di un 41enne residente nel Conegliano che dopo quattro complessi interventi eseguiti all'ospedale di Conegliano è riuscito a recuperare una capacità visiva pari a 6 decimi. I controlli clinici hanno confermato il buon esito del trattamento.
10: Il 24 giugno ci sarà a Venezia l'evento Insieme per il futuro delle imprese promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria. L'appuntamento alle 11 nella sede di Confindustria Veneto Est a Marghera.
11: Si sono tenuti gli stati generali dei comuni litoranei e Lago del Veneto ospitati all'Oro Beach di Jesolo con la partecipazione di sindaci e amministratori a partire dal presidente dell'ANCI del Veneto e dell'assessore regionale al turismo, un momento per fare il punto sulle sfide che attendono i comuni affacciati sull'acqua dallo status di città balneare al demanio marittimo ma anche erosione delle coste, gli affitti turistici e le specificità.
10: Per ora è tutto, alle 14 la pagina dedicata agli appuntamenti, buon pomeriggio, grazie per l'ascolto.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Sorriso!
17: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Dillo eccomi tu. Eccomi qua, buongiorno, 13:11, scusate il mio ritardo, però per fare 2 chilometri a piedi
2: sì,
1: ho impiegato un'ora. Un traffico, mamma, pazzesco. Portate pazienza, comunque erano le edizioni Caramba con una bella canzone di Roger, La voce del sole, Dentro di me.
2: Bene. Allora, devi sapere, Max, che
1: dai,
2: oggi...
1: Dai, fammi un recap di tutto quello che mi sono perso.
2: Allora, oggi è la giornata internazionale del picnic in famiglia, con gli amici, con la ragazza. Ecco, Giovanni Zani stamattina, per esempio, diceva bello il picnic in Camporella.
1: Perché?
2: Si andava a fare un picnic e poi si andava a casa.
1: A casa. O anche si rimaneva là.
2: Oppure ci sono i nonni che, visto che i nipotini amano fare questo picnic, mangiare la merenda, tipo, non so, su un bel prato e poi fare una bella partita col pallone, e i nonni ritornano bambini, no?
1: Perché certo,
2: i nonni, insomma, grazie ai nipotini hanno queste possibilità.
1: Infatti, il bello di diventare nonni è che si diventa bambini.
2: Esatto, no? Si va una via di mezzo.
1: L'importante è diventare nonni.
2: Arrivare a diventare nonni,
1: perché se non...
2: Aspetta
1: che mi tocco, va. Non ho mica fretta io, sai, di diventare nonno, anche perché finché lavori dopo diventa veramente il nonno, secondo me, a tempo pieno sarebbe il nonno in pensione. E allora dedica molto più tempo al nipote o alla nipote o ai nipoti.
2: Esatto, più del papà.
1: Perché se anche il nonno,
2: mamma.
1: Se anche il nonno lavora, capisci che la funzione del nonno decade, no?
2: Ho avuto l'esperienza inversa, no? Mia nonna che ci guardava, noi, a me, mia sorella, i miei cugini, così, che ci seguiva, ci faceva fare la merenda, e insomma stavamo moltissime ore con i nonni.
1: Sì.
2: Mentre io con mio figlio mi dispiace moltissimo per lui, ma non ha nessuna possibilità perché i nonni ce li ha o lontani o non ce li ha più. Nel caso mio, ecco. Quindi sono cresciuti senza quei ricordi che sempre danno i nonni.
1: Ma sicuramente tutte le storie, racconti,
2: quelle belle esperienze
1: quando erano giovani, eccetera, eccetera. Viva i nonni.
2: Ci mancherebbe. Allora, la domanda di oggi è questa: qual è quella cosa che non dovrebbe mai mancare nei picnic, nel tuo picnic in particolare?
1: Una bella bottiglia di rosso.
2: Anche tu, e infatti.
1: No, anch'io, scusami,
2: C'è chi ha detto pane soppressa. Chi ha detto la Coca-Cola fredda con la birra, e insomma i nostri ascoltatori hanno detto queste cose, e poi hanno detto anche appunto i picnic con i nipoti, la coperta, le carte, il pallone, il pane e salame, l'abbiamo già detto, una bella frittata.
1: Un bel riso freddo, allora.
2: Esatto, una bella anche la pasta fredda, no?
1: Ma qual è quel picnic che ti ricordi di più?
2: Tu te lo ricordi?
1: Io sì.
2: Io mi ricordo quello con mio figlio, che voleva che portassimo anche la televisione.
1: Ah sì, addirittura.
2: Sì. Ho detto sì, poi portiamo anche il divano.
1: Ma dove sei andata?
2: No, siamo andati.
1: Non siete andati perché non avevate il cavo lungo.
2: Non abbiamo portato la televisione.
1: No, allora io il mio picnic che mi ricordo, quello che ho fatto anche con la compagnia, con i ragazzi, eccetera, eccetera, è quando ho fatto la Dobbiaco Linz. Siamo andati a fare questa pedalata e ad un certo punto a metà ci siamo fermati, ok? E allora uno ha tirato fuori il pane, l'altro ha tirato fuori la soppressa, io ho tirato fuori i 5 litri di quel vino col tappo di plastica,
2: sì,
1: no? E ce la siamo divertiti.
2: Eravamo in bicicletta. E dopo siete tornati anche indietro in bicicletta?
1: In treno, però.
2: Abbiamo
1: lasciato là le bici e siamo tornati in treno. Sì.
2: Max De Palma adesso con Voglio andare a Panama.

0: Pietro Galassi, interno 3.
1: Ah, interno.
0: Perché
1: 3.
0: Fai ciuccuf?
1: No,
0: perché pensavi fosse binario 3, che è un'altra canzone
1: molto
0: che
1: bella,
0: è,
1: tra le altre cose, posso richiederla?
0: Di Daniela Nespolo.
1: Ma ne fanno tutte le orchestre ormai quella canzone là. Vabbè, comunque 345 48 45 663, non l'avevo ricordato, ma sicuramente tu sì, per partecipare all'argomento del giorno di oggi, che si parla di picnic.
0: Esatto.
1: Cosa non deve mai mancare nella cesta di Vimini se la utilizzate nel paniere dove mettete i bicchieri per fare un picnic, giusto?
0: Esatto, esatto.
1: Ci sarebbe anche un'altra cosa che non dovrebbe mancare, secondo me. Però non posso fare il nome. È una crema di nocciole. C'è il tappo bianco ed è grande quella cosa lì che si spalma sul panino, colore marrone. Cioè, non è dolce,
0: quindi un bel panino
1: con quella cosa lì.
0: Sai che io anche con le fette biscottate,
1: anche
0: con i crack.
1: Ma sai, allora, sai io quando la settimana scorsa ero in Francia per fare quella salita e un mio amico, abbiamo finito quasi tutto perché abbiamo preso le cose giuste, diciamo, no? Ed era rimasto, erano rimasti due vasetti da mezzo chilo di quella roba lì, ok? E mi fa: ma tu l'hai mai provata con le patatine fritte? Io ho detto: Luca, ma sei fuori di testa?
0: No, con le patatine
1: aspetta,
0: fritte.
1: Oh, io l'ho provata con le patatine fritte, perché comunque avevamo patatine fritte e crackers salati. Mi fa: beh, se non la metti sulla patatina fritta, devi spalmarlo sul crackers. Beh, ti dico che è molto buono. Ho preso i due crackers così, no? Su uno gli ho messo quella cosa lì.
0: E poi ho fatto
1: una sorta di panino.
0: Ah,
1: e me la
0: infatti,
1: sono mangiato. Ma sai che buona!
0: Ma a me
1: cosa
0: lo
1: lì,
0: dici, l'ho appena detto.
1: Con i crackers, ma anche con le patatine sono buone, perché c'è il contrasto dolce e salato.
0: Con le patatine non saprei.
1: No, con le patatine. Mangiata. No, è strano. Cioè, è strana da dire, mangio, però è buona. Cioè, a parte se hai solo quello, ti va bene così, anche i sassi.
0: È buono,
1: no?
0: Per forza.
1: Anche li pingi nei sassi e ti mangi anche quelli, per carità. No,
0: e
1: però,
0: l'hai mai provata
1: sì,
0: con il pane da tramezzini?
1: Sì, ma anche
0: pane
1: con la
0: da toast.
1: Ma io l'ho provata con la baguette in Francia.
0: Ah, beh,
1: la baguette,
0: allora,
1: tutte
0: di cosa
1: le mattine,
0: parliamo?
1: Baguette calda, c'avevamo il forno vicino, una roba eccezionale.
0: E allora
1: il pain au chocolat?
0: Sì, siamo là.
1: Siamo là.
0: Eccola, binario 3 con Daniela Nespolo.
1: Olè.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui... Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
10: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
19: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
20: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernale. A Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.

0: ci può.
1: Come due stelle, Ranella blu.
0: Io e te, due stelle.
1: A proposito,
0: vedi che ti ho dato la carota. Vedi di tirare il carro adesso.
1: E allora inizia tu che poi termino io.
0: Inizia tu che poi finisco io. Allora, signori e signori, se volete vedere due stelle sul palcoscenico venerdì 26 giugno, non dovete far altro che dirigervi a San Biagio di Callalta, provincia di Treviso, al Tobagi Festival. Anzi, le stelle sono tre, più che due stelle cometa e una stella, proprio un sole
1: più luminosa,
0: perché ci saremo io, Massimiliano, Tiziana e il grande Alex, ma altre meteore, no, beh, non sono meteore, altre stelle ancora più gigantesche e luminose, come?
1: Lo dico io, dillo, dai, tu. Super ospiti saranno Graziano Cianni e poi le bellissime Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso.
0: Hai capito?
1: Con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è libero, ci sarà anche a disposizione un'area drink e food. Non mancate a questa serata tutta da ballare con il Sorriso in Piazza, che arriva al Tobagi Festival per la prima volta a San Biagio di Callalta, venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con Alex, Tiziana, che sono io, e Max.
0: È la stella più luminosa.
1: Pensavo fossi, vabbè. Allora, c'è Ornella Nicolini intanto con la vendemmia dell'amore.
0: Dai,
1: qui
0: andiamo,
1: su Radio Sorriso.
0: Andiamo.

0: Yolanda Moro, se mi innamoro,
1: se mi innamoro, se mi innamoro,
0: non è quella, non
1: se mi innamoro di te.
0: No. Sei felice adesso che ci manca poco per salutare?
1: No, non sono felice perché sono più felice fare un paio d'ore qua piuttosto che andare di là.
0: Comunque, sai che domani non credo che saremo insieme.
1: Mi sono fatto anche la bua. Perché?
0: Perché io domani sarò dalle 9 alle 12.
1: Ma non è scritto sul calendario.
0: Sì, che è scritto. Quindi tu farai dalle 12 alle 14 solo soletto, farai max solitario.
1: Ma tanto è venerdì, chi se ne frega. Domani è venerdì, giusto?
0: Sì, domani è venerdì.
1: Dai, che è venerdì.
0: Poi domani arriva il weekend. 19 giugno.
1: Pum, pum, pum, pum.
0: Cosa farai questo weekend?
1: C'è il Grappa Day, ovvio.
0: Ah, ovvio. Quando? No, domenica
1: sabato.
0: Abbiamo la classifica domenica.
1: Sabato. Grappa Day, sabato. Da Romano si scende per... adesso mi sfugge la salita.
0: Da Romano De Zelino?
1: Sì, si sale là, si va in cima a Grappa. Per Caupo si fa il giro, Valsugana, Bassano, casa.
0: Santa bicicletta, ci sarà anche la Santa Lucia?
1: No, perché lavora. Almeno qualcuno che lavori il sabato. Cioè, scusa.
0: Qualcuno che lavori in famiglia, se non sono le donne.
1: Appunto.
0: Va bene, ci salutiamo allora amici, ci diamo appuntamento a domani, io alle 9, tu alle 12, divisa la coppia.
1: Bene,
0: ogni tanto
1: meno male,
0: ogni
1: facciamo
0: tanto si fa
1: una mattinata, quindi la mattina ci sei tu e subito dopo ci sono io.
0: Esatto.
1: Pensa te, 6 ore di Massimiliano e Tiziana, che zuppa. Che zuppa che ne avranno domani gli ascoltatori, guarda.
0: A tutti voi buon proseguimento di giornata, puoi verificare chi c'è dopo di noi?
1: Sì, aspetta.
0: Dunque,
1: un attimo, dovrebbe esserci Claudio, aspetta, sì, confermo.
0: C'è Claudio e noi vi lasciamo alla sua conduzione e dopodiché con Nicola Congiu, Non mi stressare e canzoni con Mister Domenico.
1: Ciao!
0: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Sorriso!
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 14 e 5 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
15: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
16: Tra eventi estivi, attività sportive di club calcistici, senza escludere l'offerta enogastronomica, è ampia l'attività in Alpe Cimbra, in Trentino. Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica.
17: Per quest'estate abbiamo preparato per tutti i nostri ospiti un calendario ricchissimo di eventi, eventi culturali, eventi musicali, eventi di intrattenimento e tanti eventi sportivi. Partiamo dallo sport. Lo sport vede i grandi ritiri dell'Hellas Verona e della Folgaria e del Cittadella a Lavarone, il ritiro della nazionale italiana di basket ad agosto e per tutto l'anno avremo ospite la Federscherma. Accanto a questo ci sono eventi sportivi che riguardano anche i nostri ospiti, quindi alcune iniziative e gare a cui possono partecipare con loro che sono un po', come dire, abituati ad andare in mountain bike al bike park di Folgaria, al Garide, una marcia invece a Luserna, un vertical in Vigolana. Poi veniamo nella parte quella più divertente, che è quella dei grandi eventi, dalle cene contadine nel centro di Folgaria, alla notte romantica e al Borgo dei Desideri a Luserna, al sogno di una notte di mezza estate al lago di Lavarone e tanti eventi ed esperienze in Vigolana legate al tema del benessere.
16: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpe Cimbra.
17: Grazie a voi e vi aspettiamo sull'Alpe Cimbra.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
20: Devi aprire la pagina deghi.it.
21: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
21: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
22: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
23: Devi provare.
9: Devi fidarti.
23: Perché se non devi, non ci credi.
24: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
25: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.
26: Costa. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale da

0: momento di Oltre il Liscio.
1: Buon pomeriggio, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero. E benvenuti, si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, più giovane che mai. Oltre il Liscio, sino alle 16.30 in questo giovedì 18 giugno, immancabile e doveroso come sempre. Vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, fuoco alle polveri, beh anche un po' meno visto che siamo sui 36 gradi fuori. Vabbè, l'importante cari miei che il sorriso non manchi mai. Si parte, vai! Stefania, 100, la musica sia con noi.

insieme con Stefania 100. Stefania 100, io no, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini belli. Allora, beh, con i 36 gradi, diciamo che un gavetto ci può pure stare. Giulia

0: Non son bello, non son fico. Ascolta bene bene tutto quello che ti dico. Tempi duri per i troppo buoni.
1: Negoglioni.
0: Dimmi se ti sei già laureata. È un bel casino. Sei fidanzata? Guarda quello che cosa sta facendo. Dai che

una rinfrescata con la musica, dai, una rinfrescata con la musica. E il gavettone Giuliano Facchini, siamo sempre noi, siamo solo noi, ovviamente, cari ragazzi, quelli con il sorriso. In questo pomeriggio di giovedì, il nostro viaggio musicale odierno. Attenzione, cari ragazzi, perché dopo, verso le 15, attenzione, giocheremo insieme. Ho la possibilità di regalarvi due biglietti per lo spettacolo con il giornalista Sigfrido Ranucci.

Alfredo Ranucci, Diario di un trapezista, uno spettacolo che svela un lato inedito e molto intimo del giornalista, assurdo ovviamente oltre alla cronaca soprattutto per gli attentati di cui è stato vittima. Ne parleremo dunque dopo, meglio giocheremo dopo verso le 15. Intanto preparatevi, è la possibilità di vincere due biglietti per lo spettacolo con Siegfried Ranucci. La baciata ci porta in Piazza Grande. Monica Cherubini.

insieme con Simona 40 Kalimba de Luna. Bene, bene, bene, cari ragazzi, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene, sta facendo il giro del mondo l'impresa di Elliot Sudall, un pescatore statunitense che, tinti, a mani nude e senza particolari strumenti ha salvato da morte certa uno squalo bianco, liberandolo da un amo e riportandolo in acqua. L'uomo originario del Massachusetts, Stati Uniti, ha pubblicato sui social il video del salvataggio avvenuto lo scorso 7 giugno a Nantucket. Grazie alla sua esperienza, Sudall ha trascinato a riva un esemplare di squalo bianco di circa 3 metri a mani nude, tenendolo per la coda senza essere ferito. Poi, arrampicandosi sul dorso dell'enorme pesce, un esemplare di oltre 100 kg, ha rimosso l'amo che gli era rimasto conficcato nella bocca. Sudall successivamente ha rilasciato lo squalo in acqua. Gli squali bianchi sono una specie protetta negli Stati Uniti e devono essere rilasciati immediatamente se catturati in modo accidentale. Le pratiche di Sudall hanno talvolta attirato anche l'attenzione della NOAA, l'Agenzia Scientifica Federale degli Stati Uniti. Beh, incredibile, se andate nel sito e cliccate appunto su Sudall e vedrete questo video che ha veramente dell'incredibile, ha salvato questo squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. Wow! Non parliamo di squalo bianco adesso, ma di due delfini bianchi, insieme con i rodigini Francesco e Monica. Ciao ragazzi!

Francesco, Monica, i Rodigini, cari sorrisini, cari ragazzi, naturalmente come sempre graditissimi ospiti, protagonisti nei nostri viaggi musicali attraverso le vostre canzoni, le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81 e la messaggistica alla 345 48 45 663. Bubi, Genio e Bubi, galleggiare. Arriva la cumbia.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
6: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
5: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: È scoppiata la primavera.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
14: Perché Nova del gusto.
15: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi a €38 a casa vostra e allora 035 83 17 91.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

passeggiando si balla pure la mazurka, insieme con Giuseppe Cesena, la passeggiata. Buona continuazione, cari ragazzi, sempre con il sorriso. Buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero. Facciamo subito tappa in quella di Maniago, salutando Lucia con Sabrina e Maurizio Russo per Un Capriccio. Poi saluto anche Giorgio di San Zenone degli Zilini, in viaggio con il suo tir, ma sempre con la bella giusta compagnia, quella di Radio Sorriso. A seguire sarà protagonista Ruggero Scandiuzzi, la giostra.

Ruggero Scandiozzi, ciao Ruggero, la giostra. Un bel tango di fuoco, beh, viste le temperature, arriva giusto, è la fisa di Paolo Bertoli e andiamo in, facciamo tappa a Mantova salutando Silvana, tango di fuoco.

insieme con Maurizio Medeo, la ruota gira. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, attenzione, è arrivato il momento anche di giocare. Intanto già sin d'ora invito a giocare coloro che sanno di avere poi la possibilità di poter assistere allo spettacolo. E parliamo dello spettacolo che vede protagonista Sigfrido Ranucci nel piazzale del Castello di Udine martedì 7 luglio dalle 21. Lo spettacolo del noto giornalista Sigfrido Ranucci si intitola Diario di un trapezista. L'evento svela un lato inedito ed intimo del giornalista, portando sul palco le vicende umane e professionali che hanno segnato la sua carriera e le figure ordinarie che si sono rivelate determinanti per le sue inchieste, che poi ha portato spesso e volentieri in TV con Report. Sigfrido Ranucci con lo spettacolo Diario di un trapezista in scena nel piazzale del Castello di Udine martedì 7 luglio alle 21. Ci sono due biglietti, ho la possibilità di omaggiare due biglietti. Il primo tra voi che tra qualche istante mi invierà un messaggio in WhatsApp con un vostro nome, semplicemente anche con la scritta Ranucci, al 345 48 45 663. Pronti ragazzi? Via alla più veloce. Allora, per assistere allo spettacolo con protagonista il giornalista Sigfrido Ranucci martedì 7 luglio nella piazzale del Castello di Udine. 3 4 5 48 45 6 6 3. Arriva il

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Starbene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 15:04.
13: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
14: Parliamo ancora una volta di salute. Oggi diamo il benvenuto a Cesare Gallorini, direttore di SINLAB Nord-Est.
15: Buongiorno e grazie dell'invito.
14: SINLAB Nord-Est arriva proprio nel cuore di Padova con un nuovo servizio a favore delle fasce più fragili, in particolare gli anziani.
15: Proprio così, in questi giorni inauguriamo il punto prelievi di Piazza delle Erbe, proprio sotto gli uffici comunali, nel cuore della città. Diciamo che è un traguardo e un regalo che vogliamo fare alla città e ai cittadini, di portare un servizio di prossimità proprio nel centro del cuore della città. Si tratta di un centro medico che offrirà attività di analisi e prestazioni ambulatoriali a partire da settembre e che sarà però subito aperto per permettere di dare informazioni, prenotazioni e orientamento per la salute. Possiamo dire che quindi SINLAB, con l'unione di Data Medica e Pavanello, dà una rete territoriale unica in grado di offrire una gamma di servizi completa e una dimensione nel territorio che probabilmente non è uguale, ma che ci responsabilizza in modo importante nel continuare a dare un servizio di eccellenza alla popolazione.
14: Era il direttore di SINLAB Nord-Est, Cesare Gallorini, che ringrazio e al quale auguro buon lavoro.
15: Grazie ancora e buon lavoro a voi.
13: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
20: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
21: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E con Classe 1 protagonista Roberto Polisano con Batticuore.

0: io ti aspetto in riva al mare.
1: Allora, questo è anche il periodo in cui finiscono, che so, i vari campionati di pallavolo, i vari campionati di pallacanestro, i vari campionati di calcio. Si concludono le stagioni, c'è bisogno di premiare naturalmente le squadre, le società sportive si rivolgono all'Argenteria La Pagoda, perché l'Argenteria La Pagoda, lo staff di Primo, è in grado anche di produrre i premi.
2: Esattamente, esattamente. Giovanni, noi facciamo anche delle targhe commemorative, anche per squadre di calcio oppure qualche campionato. Adesso ci sono anche i tornei estivi che durano, che ne so, un paio di settimane, quello che è. Noi facciamo sia delle targhe che delle coppe, chiaramente personalizzate, e facciamo anche tantissimi regalini per le maestre, visto che si finisce anche la scuola, sai.
1: Esatto, perché si usa adesso, noi ai miei tempi, no, immagino anche ai tuoi, insomma, quale regalino alla maestra, anche perché la vedevi sempre con il grugno, però adesso insomma si usa fare, no? Quindi dei particolari ricordi rigorosamente in argento firmati La Pagoda si possono trovare anche su disegno vostro, no? Si può fare tutto su disegno.
2: Certo, noi siamo in grado di personalizzare i pozzi. Faccio un esempio, no? Torneo di calcio, chiamiamolo così, viene organizzato a, che ne so, Bassano del Grappa, ha il suo logo, sia il comune, quello del comune o quello della squadra, della società. Noi siamo in grado di riprodurlo perfettamente e scrivere esattamente quello che voi desiderate.
1: Cosa volete di più? Insomma, fateci un pensiero. Serino, adesso le medaglie, la coppa, quel piccolo o grande che siano, non c'è problema alcuno, basta rivolgersi alla Pagoda. Meglio se telefonatina esplorativa al numero 0424 56 0243, fissare un appuntamento e andate a farvi un giro, naturalmente andate a trovare Primo Loro e il suo staff, Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari 13. T'ho fregato anche il numero stamattina.
2: Va bene, pazienza,
1: ciao.
2: Buona giornata.

Begin insieme a Fabio Cozzani, prigioniera innamorata. Facciamo tappa, cari ragazzi, in quella di Verona, andando a salutare Giampaolo insieme con Luca Panama Andrea.

Patrizia Ceccarelli resta qui. Saluto Savio, è in Brasile. Beh, lì proprio piena mattina. Cosa sono le 10:30? Allora un abbraccio, buona giornata, sempre con il sorriso. Ciao. Ho il nuovo brano, il nuovo singolo, cari ragazzi, per Lella Blu. Ciao Lella, la mia.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Se Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: Deghi andare su Deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E Deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi Deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Non senti bene?
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
14: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
16: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Sorriso.
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con il nuovo singolo Immaginare.

Saxa di Patti Stella sulle note di Pastore Solitario, la Kizomba. Bene, Sorrisini, andiamo in quella di Treviso salutando Angela con protagonista Mauro Leverini, guerriero. A seguire da Treviso Conegliano salutando Carla con l'orchestra Sorriso Rosso di Sera.

Ricordo, cari sorrisini, Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso insieme con Graziano Cianni saranno gli ospiti con Alex, Tiziana e Max venerdì prossimo 26 giugno dalle 21 a San Biagio di Callalta Treviso nel contesto del Tobagi Festival. E Sorriso in piazza per la prima volta proprio al Tobagi Festival, per dare così inizio alla grande estate 2026 tutta da ballare. Venerdì 26 giugno San Biagio di Callalta Treviso insieme anche con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso è libero, a disposizione area drink and food. Venerdì prossimo 26 giugno dalle 21 con il Sorriso in piazza a San Biagio di Callalta. Le mondine con le cumbie alpine, facciamo tappa in quella di Masera andando a salutare Mariangela, poi vado in quella di Modena, Serra Mazzoni, per salutare Massimo. Un buon pomeriggio anche a te, Massimo. Il brano che mi richiedi con l'orchestra Borghesi non ce l'abbiamo. Ti salutiamo augurandoci cosa gradita con il valzer, sempre nella grande tradizione borghesi alla vecchia maniera.

0: State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 16:03.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Radio Sorriso Traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, coda di 2 km tra Faenza e Forlì per un veicolo in avaria. Sulla 24 Roma-Teramo per traffico intenso, coda sia tra il bivio 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio e a tratti tra Portonaccio e l'inizio della Complanare. È tutto.
7: Giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99€ al mese, 36 rate e anticipo 4.980€. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794€ o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Sorriso!
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Marco e la Calan con Madonna.

note di sensualità da Alex Villani e naturalmente al San Liscio 2026, presente anche a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo. Sensualità.

0: Lei è l'universo per me, citando una canzone molto molto famosa che piace al nostro pubblico. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta. Buon pomeriggio,
1: signor Claudio. Buon pomeriggio,
0: ben arrivata. Mi ha portato una novità, il tappetino refrigerante. Ma è una
1: ho fatto sedere il signor Claudio sul tappetino refrigerante, quello per i cani.
0: Poi mi ha detto che sarebbe, di solito si utilizza per chi ha l'animale domestico in casa con queste giornate.
1: Ma
0: per...
1: se anche voi avete un signor Claudio che soffre il caldo, potete.
0: Ma è tanta roba, carino,
1: carino.
0: Mamma mia,
1: me ne hanno già commissionati due.
0: Vede
1: i colleghi con cani.
0: Ok, ecco, io sarei non sarei un collega cane, io o un cane di collega.
1: No.
0: Questa l'ha capita. Cioè, ma me l'ha detto dopo averlo provato, ma è bello tosto. Vabbè, come va? Tutto a posto?
1: Tutto a posto, sarà utile anche per fare un picnic eventualmente.
0: Ah,
1: io lo uso
0: ecco.
1: In macchina, perché in macchina è sempre molto caldo.
0: Ok.
1: Allora mi siedo sul tappetino.
0: Ma funziona adesso l'aria condizionata?
1: Sì.
0: Ah, tutto a posto.
1: Tutto
0: okay.
1: A posto.
0: Ma sarebbe utile per un bel picnic, visto che di picnic lei parlerà tra poco, per il tempo che avrà a disposizione, insomma, vero?
1: Allora, io però... Colazione sull'erba.
0: Okay.
1: È un quadro di Manet che ritrae un picnic.
0: Certo, esatto.
1: Però, tipo, è il genere di picnic che fa il signor Claudio, no?
0: Signora Carlotta e Daghi.
1: Poco raccomandabili, delle donne nude. Quando pensavo, visto che c'è, che si parla di picnic, ho pensato, chissà il signor Claudio che picnic fa. Eccoli qua, il picnic.
0: Ecco.
1: Del signor Claudio.
0: Proprio alla Manet, proprio. Cioè, fa caldo, ci si spoglia e poi.
1: Gli uomini qui sono vestiti di tutto punto, però.
0: Sì.
1: È un quadro un po' agé.
0: Ma è tanto agé. Adesso con queste temperature, insomma. Vabbè,
1: è andato a vederlo al Musée d'Orsay quando è andato a Parigi?
0: Assolutamente sì, signora Carlotta. Sono rimasto lì, come si dice in Veneto, in magà di fronte a tanta bellezza, signora Carlotta.
1: Bravo, signor Claudio.
0: Lei è il dopo Manet. Tanta bellezza.
1: Guardi,
0: vabbè.
1: Però a livello di ciccette
0: allora sì, noi ce ne andiamo, signora Carlotta, qui mi dissocio.
1: Bene. È vero, ho la panzetta anch'io, come se fossi vissuta ai tempi di Manet sarei stata considerata una gran beltade, perché avevo i rotolini come piacevano allora, invece adesso vogliono le donne tutte secche.
0: No,
1: e
0: invece
1: i ragazzi non mi guardano, fortunatamente ho trovato il signor Ciccio e non ho di questi problemi.
0: Bene, ci fa veramente piacere, insomma, è contento. Vabbè. Fermiamoci perché sono le 4:30. Allora, la cumbia con la Franco Bagutti Band, Vivere per te. Ecco.
1: Guardi, signor Claudio, se vuole venire a fare un picnic.
0: Sì.
1: Lei cosa porta però?
0: Ma ciò di cui magari c'è bisogno, eventualmente parliamone. Un'insalata di riso le può andare bene?
1: Buona l'insalata di riso, la fa lei con le sue mani?
0: Certo, mandandola a comprare anche costa magari costa uguale, ma
1: allora ci penso io.
0: Ah, va bene. Bene, signori, ci risentiamo domani pomeriggio alle 2:00 e si riparte con Oltre Liscio. Vivere per te, la Franco Bagutti Band.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer, valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: Sorriso! Radio Sorriso!
6: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Sei in spiaggia col mojito e pensi. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Minchiomariano.it.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
17: È il momento di I colori della musica.

Belli, ciao Giada Carlotta, ci siamo? Siamo pronti? Sono le 16:40, direi che siamo abbondantemente pronti. Cari amici sorrisini, oggi si parla di picnic, ma ne sentiremo anche delle altre, delle belle. Fate molta attenzione perché oggi si gioca. Nella prossima ora e mezza ci sarà anche da vincere qualcosina, poi ve lo spiego bene, però io intanto vi anticipo così a pezzettini, così rizzate le antenne e state attentini, attentini. Allora 0423 7366 80 7366 81 per le vostre telefonate, pardon. Se invece preferite mandare un messaggino, e il numero da fare è il 345 48 45 6 6 3. Si dia il via alle danze con il valzer, cioè il Patacini con Usignolo.

Alida Ferrarese ci canta tanti auguri su richiesta dell'amico Stefano di Pordenone. Ciao Stefano, un saluto anche all'amico Pietro di Montebello. Ciao a tutti i sorrisini che si sono collegati qui a Radio Sorriso in questa giornata, anche a Claudio di Spinea che mi ha mandato un vocale di 1 minuto e 20 su un argomento che non è l'argomento di oggi. Oggi si parla di picnic, miei signori. Avevamo un attimo divagato col signor Claudio, ma io poi ritorno in carreggiata. Comunque vi avevo detto che si sarebbe vinto qualcosa. Allora, tra poco si gioca, attenzione. Cosa si vince? Si vincono 2 biglietti per lo spettacolo Ding Dong Down di Paolo Ruffini, che si terrà lunedì 6 luglio a Villa Manin, a Codroipo, provincia di Udine. Quindi, miei cari, se siete interessati, iniziate a tenere alta l'attenzione, perché tra un po' vi dirò come giocare. Se non siete interessati voi, ma conoscete qualcuno che vorrebbe andare a vedere lo spettacolo Ding Dong Down, beh, avete il tempo di chiamarlo e dirgli di sintonizzarsi su Radio Sorriso, così insomma accaparriamo anche nuovi ascoltatori, no? Fateci così, non voglio fare la brutta persona, però fatelo, perché è un'opportunità da non perdere, uno spettacolo di grande successo che arriva in Villa Manin, e l'opportunità di andarci con omaggio di Radio Sorriso non è affatto male. Rimanete attenzionanti, oggi parlo così un po' strano, vabbè, nel frattempo ci balliamo il tango. C'è Beppe Carnevale con Passione.

E questo era Pietro Galassi con il pesce qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, io sono quasi pronta per giocare. Allora, darò il via tra pochissimo e per vincere due biglietti per lo spettacolo Din Don Down con Paolo Ruffini lunedì 6 luglio Villa Maninco Droipo, basterà mandarci un messaggino su WhatsApp. Vi ricordo il numero, che è il 345 48 45 663, e vi dico anche che cosa dovete scrivere in questo messaggino. È molto facile, basta scriverci "vado io", e tra tutti coloro che dopo il mio via, non iniziate adesso, dopo il mio via avranno scritto "vado io" su WhatsApp a Radio Sorriso, verrà estratto il fortunato vincitore. Darò il via tra pochissimo. Prima di dare il via però vado a salutare Ferruccio, che grazie a suo figlio Maurizio che mi ha mandato un messaggino. Beh, vi leggo il messaggino. "Buon pomeriggio, mio papà è qui che lavora con me in campagna e vi ascolta cantando le vostre canzoni. È un tuo gran fan, Carlotta." Grazie Ferruccio, ma io ti mando un bacione, anche perché ti chiami come sua mamma e gli ricordi l'infanzia. Vedi, grazie mille. Puoi fargli un saluto e dedicargli una bella mazurka? Certo che sì, ciao Ferruccio, un bacione per te. Arriva Katy Piva e la sua orchestra con Fascinosa. E per tutti coloro che vogliono partecipare al gioco, adesso do ufficialmente anche il via.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Sorriso
7: Radio Sorriso 0423 736680.
8: Sono le 17 e 4 minuti.
9: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Mentre buona parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno, l'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione. Il riferimento va al QS World University Ranking 2027. Tra gli atenei italiani, primo è il Politecnico di Milano, a seguire la Sapienza di Roma, l'Università di Bologna, l'Università di Padova, il Politecnico di Torino. Economia, il commento ai dati condivisi da Banca Italia con riferimento alle regioni. Dispone di fondamentali solidi, di una straordinaria capacità imprenditoriale e di un sistema produttivo che ha dimostrato più volte di saper reagire alle difficoltà e trasformarle in opportunità. Riferendosi al Veneto, lo dichiara l'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci. Centinaia di armi illegalmente messe in vendita in un negozio sono state sequestrate dalla Polizia di Stato di Jesolo durante l'attività di contrasto all'illegalità. Gli agenti le hanno trovate tra souvenir e giocattoli per bambini durante una ispezione avvenuta in un'attività commerciale di Piazza Brescia nella città balneare. Tra gli scaffali si trovavano anche spade e balestre. È tutto.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza. Ogni giorno.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro.
12: Sorriso.
13: Edizioni Mamma Music presentano il

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Edizioni Mama Music e Veronica Cuneo e Matteo Bensi che duettano in questa Figlia dei Monti. Cari sorrisini, rientriamo nel nostro bello studio. Sono arrivate svariate risposte al concorso per vincere i due biglietti. Abbiamo un vincitore, vi esorto a guardare i vostri cellulari perché il vincitore ha già ricevuto un messaggino. Questo messaggino, a questo messaggino bisogna rispondere per darci i dati per poi consegnare, insomma, avere modo di comunicare i nominativi alla biglietteria. Quindi velocemente, anche perché io sarò qui ancora per tre quarti d'ora circa. Guardate i vostri cellulari, voi che avete controllato, che avete partecipato, mi raccomando. Un salutone lo mandiamo in Canada, dove c'è Germana. Intanto sentite che bel vocale mi ha mandato.
2: Ciao Carlotta, sono la Germana dal Canada.
1: Ciao Germana.
2: Mi piace sentirti tanto.
1: Grazie.
2: Appena che vengo in Italia vengo a trovarvi tutti.
1: Oh, non vedo l'ora.
2: Però adesso mettimi su Marietta Montengondola, perché proprio spero di venire a trovarvi a Venezia o
1: Dicelo, però dobbiamo andarci.
2: Ciao Carlotta, sei molto simpatica.
1: Ciao, grazie mille carissima. Tra poco ci ascoltiamo proprio Marietta Montengondola, ma prima abbiamo un amico che è passato a trovarci. Chi sarà mai? Beh, sentite un po' qua chi c'è.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto. 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora, le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

0: È Roberta Cappelletti con Family Dance. Ho scelto questo twist per salutare Francesco di Reggio Emilia che voleva una canzone di Roberta Cappelletti e spero di aver azzeccato, caro Francesco. Un salutone lo mandiamo a Luca che si è aggiudicato i due biglietti per lo spettacolo Ding Dong Down. Continuate ad ascoltarci, sorrisini, anche se non avete vinto questa volta, ci saranno altre occasioni, altri spettacoli per i quali metteremo in palio i biglietti, e quindi rimanete in ascolto. Salutiamo di nuovo Claudio che si è ripreso sull'argomento, giustamente. Allora, eccolo qui.
1: Signora Carlotta, mi dispiace, sono andato fuori tema. Purtroppo sali scendi dal furgone e senti solo mezzi discorsi.
0: Capita,
1: e dopo
0: non ti preoccupare,
1: tema.
0: Claudio.
1: Vabbè, comunque intanto va bene così. Per il picnic qualche volta si può anche fare non proprio un signor super picnic, ma un panino sotto un'ombra in mezzo alle Dolomiti, magari in riva al lago, il vostro bellissimo lago del Predil in Friuli.
0: Bello, certo.
1: Vicino al passo del Predil, lo consiglio a tantissimi, soprattutto gli amanti della moto turistica, non qui che va a fare i pazzi scatenati per la strada. Va bene, buona giornata e avanti col picnic. Senza esagerare con quei ombre. Ciao, buona giornata.
0: Se vai a fare un picnic devi anche tornare da dove sei venuto a un certo punto. Grazie Claudio del consiglio, ma naturalmente sì, un picnic è proprio anche il panino distesi sull'erba, magari con un telo, con un plaid per non prendere l'umidità che poi vengono gli acciacchi, ecco. Salutiamo Ivana di Vedelago. Ciao Ivana, un bacione a te. Per te arriva adesso Marco Dazzi con Ballavi Scalza. Eccola che

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Sorriso!
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Ed era Giusy Mercury con La Luna, grazie all'edizione di Radio Sorriso. E a proposito di Giusy Mercury, proprio lei affiancherà il nostro Alex alla conduzione del Balliamoci Sopra di martedì 7 luglio a Rosolina Mare in Piazza San Giorgio. Oltre a Giusy Mercury, altri fantastici ospiti: Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni e Marco Iniagara e Daniela Cavanna, più Giusy Mercury, come avevamo giustamente detto. Con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance ci sarà Alex, ci sarà Iris, ci sarà Massimiliano, quindi un cast d'eccezione per questo Balliamoci Sopra, Rosolina Mare, 7 luglio, Piazza San Giorgio, ingresso gratuito. Non mancate. Io adesso vado a Cervarese a salutare Laura per dirle anche che adesso ci ascoltiamo la Motopolca. Eccola qui, cara Laura, vai che si balla.

Salvini con È l'amore. Salutiamo Francesca Montegrotto. Ciao Francesca, un bacione a te, un bacione al tuo ritorno a casa. Salutiamo anche Tony Merica che non arriva in tempo per beccarsi una canzone. Oggi siete tantissimi. Si è fortunato l'amico Alessio che invece si aggiudica Rossella Ferrari e Casanova con Sei la fine del mondo. Eccola che parte.

Era Chicco De Matteo con Le finte bionde. È una canzone che non parla di me, perché io sono una bionda naturale, ma decido comunque di cambiare colore, visto? Ragazzi, a ciascuno il suo. Cari amici sorrisini, come ogni giorno, troppo velocemente è giunto il momento di salutarci, ma non disperate, perché tanto noi ovviamente ci risentiamo domani, sempre alle 16.30, sempre qui su Radio Sorriso. Adesso tra pochissimo arriva Patrick che vi terrà compagnia fino alle 20. Io intanto, come sempre, vi faccio fare un ultimo giro con il Mambo. Ci sono oggi i Girasoli con Vorrei baciar Rosetta, e un saluto a tutte le Rosette in ascolto, ma anche a tutti gli altri. Ciao ragazzi, buona serata.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Sconti fino al 50%? Ah, eh oh, la signora l'ha già detto a tutti.
0: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Deguarti Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
3: Rifiuto.
2: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
3: Rifiuto.
2: Colpo di scena, rifiuta tutto.
3: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 18 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
13: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
14: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oggi, per fortuna, è passata attraverso lo stretto di Hormuz la prima nave italiana, la Grande Torino, che ora sta navigando verso l'Oceano Indiano e la Cina. Siamo molto soddisfatti per aver risolto un problema. Così il vice premier Tajani. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa sarà firmata domani a Lucerna. I funerali del cardinale Ruini, celebrati dal Papa nella Basilica di San Pietro, è stato un pastore saggio e sollecito. Ha lasciato un segno profondo, ha detto Leone XIV, che ha ricordato il motto episcopale di Ruini, una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «La verità ci renderà liberi». Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta fra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sorriso!
19: Cari amiche!
20: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
19: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
20: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Sorriso!
7: Il momento di cocktail di sera.
8: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, una buona sera a tutti voi, un buon ascolto anzitutto. Oggi giovedì 18 giugno, sono le 18:09 in compagnia del vostro Patrick. E allora una buona serata a tutti voi, un buon ascolto, e ringraziamo anche ovviamente le edizioni Vocal Sound che ci hanno offerto il brano del mese, questo Sei Tutto con la voce di Elena Cammarone. Qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Intanto arrivano anche le prime richieste via WhatsApp, vi ricordo anche il numero che è il 345 48 45 663, oppure potete telefonarmi allo 0423 736680 o 736681. E come dicevo, arrivano le prime richieste. L'amico Tiziano dalla provincia di Verona dice: ciao, sono Tiziano, richiedo se possibile per piacere la canzone Quando arriverai di Checco e la B-Band, e noi te la facciamo ascoltare molto volentieri, perché poi accontenteremo anche l'amica Enrica di Treviso che dice: ciao Patrick, un abbraccio, potrei ascoltare la canzone Vestita de Blanco di Daniele Cordani e Pamela, e la dedico al mio amore, tuo omonimo, che si chiama anche lui Patrick. Grazie per la compagnia che ci fai, da Enrica. Allora, pronti? Intanto accontentiamo l'amico Tiziano di Verona con Quando arriverai, che è quella B-Band per voi con Patrick in questo cocktail di sera fino alle ore 20, e vi aspetto numerosi con le vostre dediche e le vostre richieste. Un abbraccio.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo la signora Loredana di Verona. Ciao Loredana, un abbraccio e un bacio. Lei ha tantissimi nipoti, mi ha detto, e ce n'è anche un altro in arrivo. Quindi tanti, tanti cari auguri, carissima Loredana. Lei ci ha richiesto una bella canzone di Tony Sessolo. Eccolo qua per voi, per te Loredana, questo Riccio di Mare. Allora lo ascoltiamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. 345 48 45 663.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato questa So Veneto con i Millennio Band, dedicata all'amica Marcia di Fiume Veneto, che appunto lei la richiede per l'amica Mercedes. Mercedes, che è stata nostra speaker quest'inverno, al quale ti eri tanto affezionata. Allora le facciamo tanti auguri, happy birthday dalla famiglia Coden, metti questa canzone. Allora l'abbiamo messa appunto per accontentarti e per fare tanti auguri a Mercedes. Buon compleanno. L'amica Marcia di Fiume Veneto dice che sta anche pulendo la piscina 5x4, insomma è bella vestita, anti moscatè. Moscatè cosa sono? Ah, moscatè i sarebbe, sono i moscerini praticamente, le zanzare, ecco, diciamola così. Complimenti Marcia, con questo caldo ti credo, è una bella sfaticata. Comunque abbiamo fatto gli auguri anche a Mercedes, buon compleanno, e adesso proseguiamo salutando l'amica Norma di Noale, che ovviamente saluta tutti gli amici di Radio Sorriso all'ascolto, e poi salutiamo l'amica Nadia di Treviso, che ci richiede la prossima canzone che andiamo ad ascoltare, questo Amore Dimmelo, l'orchestra Vagutti per voi, e vi ricordo insieme a Patrick fino alle ore 20, mi raccomando, al 345 48 45 663 i vostri messaggini con la richiesta, oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Riso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Motore, azione. Chuck si gira.
17: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
19: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
20: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

ascoltate anche la voce del nostro grande amico, grande Cristiano Miele con Serena. E questa ce l'ha richiesta appunto l'amica Maria da Castelfranco, che dice grazie, vi ascolto sempre fin dall'inizio di Radio Sorriso e voleva ascoltare appunto una canzone del grande Cristiano Miele. E adesso noi proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano al 345 48 45 663, che vi ricordo è il nostro numero per mandare i vostri messaggini WhatsApp. Potete mandare anche un vocale volendo, mi raccomando, così lo mettiamo anche in onda. E l'amico, eccolo qua, che ci dice: ciao, mi faresti ascoltare la canzone O Morettina di Gianni Dego? Giacomo da Ponte Casale. Allora, carissimo Giacomo, per te arriva O Morettina con Gianni Dego, tutta per te.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, vi ricordo, fino alle ore 20 oggi, giovedì 18 giugno, sono qui appunto per accontentare tutte le belle richieste, le belle dediche che fate tramite i nostri numeri, i nostri canali al 345-48-45-663 via WhatsApp i vostri messaggini, oppure 0423-736-680 o 736-681 telefonandomi qui in diretta e richiedendo la vostra canzone preferita. Però andiamo ad accontentare anche l'amico Gaetano della Monza Brianza, dice: ciao amico Patrick, vorrei ascoltare una canzone di Daniela Cavanna, ti auguro una buona serata, un saluto a tutti voi di Radio Sorriso. Grazie Gaetano, un abbraccio anche a te. Allora io ti faccio ascoltare questa bella canzone di Daniela Cavanna, arriva La Casa JJ, ascoltiamola e balliamola.

Infatti anche la fisarmonica di Luigi Guerra con questo medley Fuego, questo bellissimo medley di Tanghi, abbiamo sentito che è un grande successo, è veramente bellissimo. E adesso vi ricordo un grande appuntamento che appunto è quello di Sorriso in Piazza, vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta, venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e l'animazione, i gadget di Radio Sorriso insieme ad Alex, Tiziana e Max. Super ospiti di questa serata sono Graziano Cianni e poi Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso. Vi ricordo che ci saranno anche i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e l'ingresso è completamente libero e gratuito. A disposizione di tutti voi ci sarà anche un'area drink and food, quindi mi raccomando, non mancate questo grande appuntamento Sorriso in Piazza al Tobagi Festival venerdì 26 giugno, mi raccomando. E poi vi ricordo un altro grande appuntamento che sarà martedì 7 luglio, sarà uno spettacolo Radio Sorriso Abballiamoci Sopra e ci sarà un grande ospite, Matteo Tarantino, tra tanti ospiti che andrò ad elencarvi un po' più tardi, però intanto ci ascoltiamo una sua canzone, questa ce l'ha richiesta l'amica Rita di San Daniele del Friuli, che vado a salutare e vado ad abbracciare virtualmente tramite le frequenze di Radio Sorriso. Per te Rita arriva questa bella canzone, un bel terzinato dal titolo Ti amo da impazzire, Matteo Tarantino, che sarà appunto, come vi ho detto, ospite al Balliamoci Sopra il 7 di luglio a Rosolina Mare. Mi raccomando, ragazzi, ascoltatela e ballatela se potete.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info @ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il vicepresidente americano ha riferito: lo stretto di Hormuz è aperto. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Domani la cerimonia in Svizzera. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Lo ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Leone XIV ha ricordato il motto episcopale di Ruini: la verità ci renderà liberi. Maturità 2026, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi. Analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di Digicom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Deghi trovare il prezzo migliore?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Deghi scegliere, cliccare.
17: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Munino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
20: Quando siamo in vacanza.
21: A casa tutto bene.
22: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
23: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 oggi, giovedì 18 giugno. Mi raccomando, io aspetto sempre i vostri messaggi via WhatsApp o via SMS al 345 scusate, ma ogni tanto vado nel pallone. Dicevo 345 48 45 663 per i vostri messaggini oppure anche WhatsApp, come ha fatto l'amico, eccolo qua, Enzo da Goito. Allora Enzo, io non ho trovato purtroppo i brani che mi hai richiesto, però cercando nella cronologia degli SMS ho visto che ti piace una canzone di Luca Francia. Io te l'ho selezionata e te la dedico. Eccolo qua, questo bel valzer da titolo Sogni di Bimba. Per te, carissimo, eccola qua.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E ci siamo ascoltati anche questa allegria su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Però vi porto giù adesso al sud, perché ci ascoltiamo anche la fisarmonica di Patrizio Lucidi per voi con la Ciociara.

Romagna, Romagna Capitale con la voce di Mauro Ferrara, questo grande pezzo. E adesso ragazzi, restate incollati alla radio perché arriva la voce di Monica Borsato, questa Hallelujah.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
5: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
9: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.

E con il sax del maestro Fiorenzo Tassinari ci siamo ascoltati questa bella mazurka volata, eh? Avete sentito che roba? E adesso andiamo a salutare l'amica Nadia, scusate, l'amica Rita di Selvazzano. Ciao Rita, un abbraccio e un bacio, grazie per aver telefonato allo 0423 736 680 per richiedere la tua canzone preferita. E io ti accontento subito perché arriva Sei sempre nel mio cuore. Allora, carissima Rita, tutta per te, ma per gli ascoltatori di Radio Sorriso, eccola qua, arriva per voi, Sei sempre nel mio cuore.

lato anche questa bella pizzica con la bella lavandaia all'orchestra di Mario Riccardi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20, insomma, per le vostre belle dediche richieste. Però vi ricordo un grande appuntamento, ritorna allo spettacolo di Radio Sorriso dal titolo Balliamoci Sopra, dove a Rosolina Mare in piazza San Giorgio a partire dalle 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex. Ospiti speciali per questa bella serata saranno Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Con le coreografie della scuola di ballo Marademis Dance presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci Sopra è martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, e vi ricordo, dulcis in fundo, ascoltate bene, aprite le orecchie, ingresso gratuito. Quindi mi raccomando, cosa volete di più? Vi divertite, ballate, vedrete i vostri cantanti, i vostri artisti preferiti, insomma, insieme agli speaker di Radio Sorriso, una grande serata, insomma, da trascorrere in compagnia a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio è Balliamoci Sopra in piazza San Giorgio, mi raccomando, pista in acciaio, ragazzi. Ragazzi, veramente si ballerà da Dio quella sera. E allora, ragazzi, si ballerà anche forse il rock and roll, come con il maestro Dante Torricelli, questo Honky Tonky Train Blue.

E con la voce di Valentina, questa bella canzone Almeno tu nell'universo con l'orchestra di Giampiero Vincenzi, siamo giunti ormai, ragazzi, ai saluti finali. Io vi do appuntamento a domani sera, sarò qui appunto dalle 18 alle 20 sempre con cocktail di sera, quindi aspetto nuovamente le vostre belle richieste, belle dediche qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, che dire, io vi mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, grazie per avermi ascoltato, grazie per aver fatto le vostre belle richieste, un saluto lo mando a tutte le persone che mi hanno telefonato, in particolar modo a Rita di San Daniele. A Rita un bacio grandissimissimo, e poi saluto in ultima anche l'amica Silvana di Castellucchio in provincia di Mantova. Ciao ciao Silvana, un bacione grande. Aspetta, perché mi è arrivato anche un messaggino nel frattempo. Giuliano, aspetta, vediamo se riesco ad inserirtela velocemente. Allora, Giuliano mi ha richiesto una bella canzone dell'amico Omar Codazzi. Allora la inseriamo qua proprio al momento. È pronto e mi richiede una bella canzone dal titolo Sentimento, mi sembra, se non sbaglio. Guarda, facciamo tutto dal vivo, qua sì, si fa anche tutto dal vivo, ragazzi. Sentimento, eccolo qua, per l'amico che non me lo ricordo più, eccolo qua, mi chiamo Giuliano di Oppeano e chiedo gentilmente una canzone Sentimento di Omar Codazzi. No, sì, eccolo qua, per te carissimo, eccola qua, Omar Codazzi con Sentimento, te la metto subito, Ragazzi, abbiamo scherzato, abbiamo riso, io vi mando un abbraccio e un bacio dal vostro Patrick, a domani sera dalle 18 alle 20, vi voglio bene a tutti, ciao Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 20 e 0 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, ad eccezione dei settori alpini dove avremo addensamenti più compatti con la possibilità di qualche isolato fenomeno. E nella giornata di venerdì inizialmente dominerà l'anticiclone subtropicale su tutte queste regioni, dunque tanto sole con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nella seconda parte del giorno aumenterà gradualmente la nuvolosità sempre sui rilievi con qualche temporale di calore, localmente anche di forte intensità. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 35-36 gradi in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. E per quanto riguarda il weekend, medesima situazione, alta pressione dominante, ma a tratti avremo dell'instabilità nella seconda parte del giorno sui settori alpini. Tagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Aldo, sta arrivando l'estate, hai pulito?
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere. Sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
21: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai!
8: Sorriso!
22: È il momento di Zona Cinema.

E ci siamo anche in questa serata. Buonasera, buonasera a tutti. Da Elisa, pronti per raccontarci qualcosa su questo film straordinario uscito nel 2010. Questa è Zona Cinema, quindi parliamo, mettetevi comodi, tirate fuori i popcorn, le patatine, tutte quelle cose buonissime, e andiamo a raccontare The Tourist, uscito nel 2010, thriller romantico diretto da Florian Henkel von Donnersmarck e interpretato da due attori meravigliosi come Johnny Depp e Angelina Jolie. È un film che racconta una storia, la storia di Frank, questo insegnante americano che si trova invischiato in una situazione piuttosto spinosa. Lui è un americano in viaggio in Europa per dimenticare una delusione sentimentale, e durante questo viaggio incontra una affascinante e misteriosa Eliza Clifton Ward, una donna che in realtà lo coinvolge in maniera completamente inconsapevole da parte sua di lui, chiaramente, in una vicenda fatta di inseguimenti, identità segrete, criminali internazionali. E quindi tra le calli di Venezia e i canali Frank si trova improvvisamente al centro di un intrigo che è più grande di lui e che cambierà per sempre la sua vita. Questa è un pochino la trama. Come è stato realizzato, quali sono state le accortezze, di questo parleremo in questa puntata. Intanto Daniele Desideri con Bambino Vagabondo.

E ci siamo anche oggi per parlare di The Tourist, remake di un film in realtà francese di Anthony Zimmer, uscito nel 2005. Questa chiaramente è la versione americana. Ogni tanto si fanno queste cose. La sceneggiatura è stata sviluppata per adattare la storia a una produzione chiaramente hollywoodiana, e quindi c'è un mix di suspense, di azione, un po' di romanticismo. Uno degli elementi più importanti del progetto è stato il cast. L'ho detto fin da subito, due attori di grandissima elevatura, Johnny Depp, Angelina Jolie, erano tra le star più celebri del cinema mondiale, quindi la loro presenza ha attirato immediatamente tutti l'attenzione del pubblico, tutti gli spettatori. Nel film compaiono anche altri attori come Paul Bettany, Timothy Dalton, Steve Berkoff, che non vi diranno niente, ma insomma se li vedete sono attori che avete visto anche in altri lungometraggi. È una produzione sicuramente che ha investito molto nell'eleganza visiva, appunto su ambientazioni raffinate. Venezia, insomma, Venezia è una delle città più eleganti, più belle al mondo. Un'atmosfera da classico thriller un po' europeo, insomma, tanti, un mix di ingredienti sicuramente interessanti. Gran parte delle riprese si è svolta a Venezia, ma di questa cosa parliamo fra poco.

Luciano Nelli con Fotoricordo. Stiamo facendo un po' di fotoricordo di questo film meraviglioso, The Tourist, film uscito nel 2010, film con due protagonisti d'eccezione, Johnny Depp e Angelina Jolie, ambientato principalmente a Venezia, girato principalmente a Venezia con i canali, i palazzi storici, le piazze veneziane che offrono uno scenario unico, spettacolare, e questo contribuisce sicuramente al fascino del film. Ci sono alcune scene che sono state girate anche a Parigi, però sono davvero molto poche. Tra le curiosità più note c'è il fatto che Johnny Depp non fosse la prima scelta di questo regista. Poi, in qualche maniera, facendo un provino, lavorandoci su, pensandoci, essendo una delle star mondiali del 2010, una delle star più ambite, ecco che la scelta è ricaduta proprio su Johnny Depp. Inoltre, se noi andiamo a guardare il guardaroba di Angelina Jolie, è composto da abiti di alta moda, tutti gioielli esclusivi, e questo ha contribuito a rafforzare l'immagine molto elegante, molto sofisticata di questo personaggio. Quindi grande attenzione all'ambientazione, ma anche ai costumi, insieme a tutti quanti gli effetti, per questo film che ci inganna, potremmo dire, dall'inizio alla fine. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, la prossima parleremo del successo in successo, della colonna sonora, insomma abbiamo ancora delle informazioni da raccontare. Buona serata a tutti, a presto, appuntamento sempre a partire dalle ore 20:30 a sabato. Ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
0: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 21 e 6 minuti.
11: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
20: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
20: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Deghi arredare il tuo giardino?
23: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
22: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
23: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
24: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
23: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
22: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
23: Deghi provare.
22: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
28: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Sorri-

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: Giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: È scoppiata la prima.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
16: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
19: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 6. Sorriso.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Accetto i rifiuti da De Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
10: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Sorry.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: Pronti a raffreddare il palato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Sorriso. Radio Sorriso.
12: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
11: Più giovane che mai.
13: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Minchiomariano.it.
15: Se cerchi dolcezza
16: o se preferisci un gusto più deciso,
15: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
16: Sono entrambi buonissimi.
15: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Caldana Europe Travel. Specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa. Con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
21: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
22: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
21: Delex.it.
22: Spediamo gratis in tutta Italia.
21: Delex.it.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
24: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
25: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto Promo Centri Estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 23 e 4 minuti.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: più giovani che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Sconti fino al 50%. La signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e due minuti.
0: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
6: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso. Ed ora una bella baciata!

0: Radio Sorriso. Che notte, ragazzi! Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Ben trovati a questo appuntamento della notte con le notizie. Ieri è stato dato l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini a concelebrare con Papa Leone XIV il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, attuale presidente della Conferenza Episcopale Italiana. In occasione della giornata internazionale dell'ONU per il contrasto ai discorsi d'odio, al Senato è intervenuta la senatrice a vita Liliana Segre, presidente a Palazzo Madama della Commissione straordinaria Intolleranza, Razzismo, Antisemitismo, Istigazione all'odio e alla violenza.
3: Fermatevi, costruite politiche di pace e di rispetto dei diritti di tutti, di ogni minoranza. È l'unico modo per sconfiggere la cultura dell'odio.
2: Tracce fattibili e carine, questo quanto hanno commentato mediamente gli studenti impegnati da ieri nell'esame di maturità. Molti si aspettavano tracce più complesse, invece sono state una sorpresa in positivo. Lo hanno raccontato i vari studenti che dalle 13:30 sono cominciati a uscire dai vari licei e altre scuole di tutta Italia. Bene, ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento, come sempre, tra un'ora.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

tutti, ciao. Mi dispiace ragazzi, io non posso farci niente, se vi canto un altro brano mi staccano la corrente.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono 2:01.
2: Bentrovati. Siglato elettronicamente l'accordo per chiudere la crisi tra Iran e Stati Uniti, Trump lo ha sottoscritto a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. La conferma giunge anche dal portavoce del ministero degli esteri iraniano, Baghaei. Il Pakistan, con il sostegno del Qatar come mediatore, ospiterà in Svizzera la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo alla vigilia del fine settimana. Oltre 527.000 studenti affrontano l'esame di maturità 2026. La partenza, come di consueto, con la prova di italiano, la scelta tra 7 tracce fornite direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. 3 le tipologie, 2 analisi del testo, di cui uno poetico e l'altro in prosa, 3 tracce di testo argomentativo e 2 di temi di attualità. A seguire la seconda prova, poi gli orali. Debutta nei cinema italiani Allora balliamo, è la storia della 40enne Cécile, che scopre di essere incinta proprio mentre sta per aprire la propria attività per fare un salto nell'alta ristorazione. Decide di non dire nulla della gravidanza al compagno, con cui condivide anche il progetto professionale. La regia è di Amélie Bonnain, interprete del personaggio centrale è Juliette Armanet. Termina così questa edizione del giornale. Grazie per l'attenzione.

0: Dal 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Sorriso.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio